Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

I'll never let you part.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Subasio.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Subasio. Ci troverai.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo, io geloso del tuo

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto. Intanto scatto.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: te fa?
1: Beh, una canzone francese che in Italia, degli anni 70, e che in Italia conosciamo come Un'estate fa, grazie alla versione, alle versioni Califano e Mina, che l'ha ricantata nel 90. Qualcuno ricorderà anche la versione molto bella, devo dire, Delta V, era il 2000-2001. Certe canzoni, come dire, non muoiono mai, ma si trasformano grazie anche a voci come quella di Mina. La collection delle 5 minuti. Buongiorno amici, buongiorno impavidi, coraggiosi del primissimo mattino da Vera Torrisi, da Radio Subasio, insieme anche per questa mattina fino alle 7, 22 settembre. A proposito di trasformazioni, buongiorno, avete trasformato in meglio anche questa giornata accendendo Radio Subasio? Io spero di sì, anche perché vi accogliamo, sentite, con classici come questo. State andando al lavoro, state tornando dal lavoro, partite per una nuova giornata, o semplicemente insomma siete svegli perché ormai è abitudine svegliarvi a quest'ora. I vostri messaggi, il vostro buongiorno, giusto per capire un po' chi siete, da dove, insomma in cosa siete impegnati in questa prima parte di mattina. 3 4 8 0 7 5 80 60, e dai che si va, dai che si va a conquistare anche questo martedì. Intanto la novità Annalisa e Madame, Amica. Canta e dai che si va, dai che si va a conquistare anche questo martedì. Intanto la novità Annalisa e Madame.

0: nostra storia. Luca Carboni su Radio Subasio alle 5.19. Buongiorno amici coraggiosi del primissimo mattino, ci siete? Dai, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Vera.
0: Ciao.
1: Un saluto speciale a tutti i lavoratori della mattina presto,
0: sì?
1: In particolare ad Angelo e Monica.
0: Sì.
1: Un abbraccio grande.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno Marcello, buongiorno a Marco da Firenze, buongiorno Luca da Ostia, chitarrista di 55 anni che mi scrive: questa mattina sono uscito alle 4, molto presto e prima del solito. Ciao allora, ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno Radio Subasio.
0: Sì.
2: Indovinando dove sto andando?
0: Dove?
2: A lavorare.
0: Vai.
2: Un bacio a tutti subasiani e alle mie colleghe di lavoro, solo quelle che ascoltano Radio Subasio, quelle altre niente. Miei denti,
0: no.
2: Sono la Cinzia da Prato,
0: Cinzia
2: sono
0: guerrita.
2: Io.
0: Sì.
2: A Prato c'è 21 gradi e mezzo, ma che è? Sto caldo non se ne vuole andare, eh? Ciao!
0: Mettiamo che sia il colpo di coda dell'estate, eh? Che rispondi? Grazie, no.
3: Buongiorno
0: grazie,
3: Vera,
0: no.
3: Buongiorno
0: sì.
3: Radio Subasio, Stefano da Roma.
0: Buongiorno.
3: Niente, sveglio perché si va al lavoro come tutti i giorni, da lunedì al sabato. Buon martedì e buona giornata a tutti.
0: Dai, buongiorno, i vostri messaggi, il vostro buongiorno al 348 075 80 60. Intanto per tutti qualcosa per te, Luciano Ligabue.

0: Il segreto della bellezza maschile è un po' di pancetta, è il risultato di uno studio internazionale. La ricerca, pubblicata su una rivista scientifica seria, ha coinvolto partecipanti da più continenti che hanno valutato i corpi maschili e le preferenze tutte per i fisici equilibrati, tonici ma non esasperati, capaci di trasmettere più che ansia da prestazione, diciamo un equilibrio, insomma un salute. Ecco, il nostro cervello non cerca la scultura vivente, no, l'organismo funzionante, quindi il grasso corporeo a quanto pare è il miglior testimonial evolutivo, segnala infatti l'equilibrio. Allora vi chiedo, donne ma anche uomini, qual è la caratteristica che apprezzate di più in un uomo, la vostra caratteristica migliore per quanto riguarda gli uomini? E le donne risponderanno su quale caratteristica preferiscono.
1: Ciao.

0: scuola, il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, non ci pensa,
0: ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Sono sicuramente due città importanti dal punto di vista architettonico, importanti anche da un punto di vista musicale. Insomma, prima o poi una capatina a Genova e Napoli dobbiamo pur farla. Intanto ce le cantano Alfa e Gigi D'Alessio.

0: dal 1995, Back for Good, Take That, su Radio Subasio. Il segreto della bellezza maschile, amici, amiche, è un po' di pancetta, è il risultato di uno studio internazionale. La ricerca infatti ha coinvolto partecipanti da più continenti che hanno valutato corpi maschili e le preferenze tutte per i fisici equilibrati, tonici, però non esasperati, cioè capaci di trasmettere salute più che ansia da prestazione. Il nostro cervello non cerca la scultura vivente, dice la ricerca, ma l'organismo funzionante, con quel percentuale di grasso, con quella pancetta che segnala equilibrio, cioè anni luce da quello che vediamo sui social. Allora vi chiedo questa mattina, donne ma anche uomini, qual è la caratteristica che apprezzate di più in un uomo? E uomini, qual è il vostro punto di forza? 3 480 75 80 60 per i vostri messaggi vocali, ma anche di testo. Amami, canta Emma.
1: La notte porta via.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

0: Oggi sono io, Alex Britti, su Radio Subasio. Buongiorno, buongiorno Osvaldo da Roma. Stamattina sveglio alle 3 per apertura della metropolitana di Roma. Ciao Osvaldo, buona giornata anche a Stella che tiene la radio accesa anche di notte, le fa compagnia. Mi piace, scrive, sentire che c'è qualcuno. Ma grazie Stella, grazie per la tua fedeltà. Da Arezzo, poi.
1: Buongiorno, sono Paolo di Gallese.
0: Ciao.
1: Sto andando a Villa Lago.
0: Sì.
1: A cercare di fotografare.
0: Cosa?
1: I servi in amore.
0: E là.
1: Parti ma non sai cosa fai, perché non è che il cervo sta lì aspettando a me in poche parole. Ecco. Comunque, l'intenzione è quella. Buongiorno a tutti.
0: Va bene, poi magari ci mandi qualche foto di questa tua insomma missione, chiamiamola così. Oh, vi ho chiesto questa mattina qual è, a proposito del corpo maschile che viene apprezzato per la pancetta, qual è la caratteristica che apprezzate di più in un uomo, care donne, e uomini, qual è il vostro punto di forza? Massimiliano porta a sostegno dello studio il proverbio che dice che anche la pancia è una caratteristica fondamentale. Marianna da Roma: l'aspetto fisico non conta per me, ciò che conta è avere un animo romantico e di buon cuore. Il mio punto di forza, Ernesto: la positività e il sorriso, che apprezzo anche negli altri. Beh sì, il sorriso è un punto di forza per tante persone. Bisognerebbe sorridere di più.

Bologna in questa in bianco e nero, in verità ho citato la sua città anche in altre canzoni dal 2000. 5:56, buongiorno, buongiorno amici, buon 22 settembre, con noi anche Samurai J, Ossessione.

0: tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo, le 6.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Dopo le nuove norme sulla scuola annunciate da Meloni è arrivato il richiamo di Mattarella che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola è aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Il ministro Valditara ha ribadito la necessità della padronanza della lingua italiana per evitare discriminazioni. Dopo l'attacco degli Houthi alla base saudita di Taif, in cui è stato colpito un caccia italiano, Palazzo Chigi ha deciso di rimodulare i contingenti nel Golfo. Le ipotesi sono la movimentazione dei militari verso territori più sicuri o la riduzione. Il ministro Crosetto ha assicurato la continuità delle attività operative. Francia al lavoro su una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha parlato con Trump a margine dell'Assemblea generale. Intanto l'alta rappresentante europea Callas ha lanciato l'allarme sulla missione Aspides. Abbiamo bisogno di altre navi, ma non ne abbiamo. Oggi a New York è previsto l'incontro fra Trump e Zelensky. La guerra in Ucraina deve finire, il monito del presidente americano sui social. Il leader ucraino ha incontrato ieri in Irlanda il direttore della CIA Ratcliffe. La Casa Bianca lancia la nuova Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. È la risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN Politico e MS Now. Le tre emittenti hanno annunciato una causa, mentre il pool di TV che segue il presidente smetterà di coprire gli appuntamenti. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il 67enne detenuto per 25 anni in Florida dopo un ergastolo e rientrato nel maggio 2024 in Italia passerà più tempo fuori dal carcere di Verona. Continuerà a svolgere attività di volontariato, ma le 40 ore attuali saranno ampliate. A febbraio l'udienza sulla libertà condizionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Eugenia Curland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Martedì inizio di giornata con nubi sparse su Valpadana centrale, regioni adriatiche e parte del sud, con qualche pioggia in Puglia e intorno allo stretto di Messina. Cielo sereno altrove. Nel pomeriggio tempo instabile in Calabria e Sicilia con locali rovesci e temporali, specie nell'interno e nei settori ionici. Schiarite sull'Adriatico, nubi in aumento invece in Piemonte e nel basso Lazio. Temperature massime in calo al nord nelle zone interne adriatiche della penisola. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
2: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: E 6 e 3 minuti, ripartiamo con la musica su Radio Subasio. In tutti i svegli c'è una delle canzoni più belle della storia della musica, almeno secondo me. Quindi...

Radio Gaga, una delle canzoni più belle di sempre, no? La collection delle 6, già alle 6 e 9 minuti. Buongiorno amici, buon martedì da Vera Torrisi, da Radio Subasio, già pronti ad affrontare questa nuova giornata, questo 22 settembre. C'è chi ha affrontato la nottata ed è alle ultime ore oppure agli ultimi minuti di lavoro questa mattina. Poi tra l'altro, oltre al vostro buongiorno, vi ho chiesto a voi donne la caratteristica che apprezzate di più in un uomo, fisica ma anche non, uomini invece il vostro punto di forza, e siamo partiti da uno studio che a livello internazionale ha chiesto cosa apprezzassero in un corpo maschile, e a quanto pare si apprezza, diciamo, quel po' di grassetto, quel po' di grasso che c'è, quella pancetta negli uomini. E quindi, insomma, qual è la vostra caratteristica migliore? 3480758060.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio, Radio Subasio, Subasio.

0: segreto della bellezza maschile, secondo uno studio internazionale, sarebbe quel po' di pancetta, quel po' di grasso. E allora vi ho chiesto, amiche, qual è la caratteristica che apprezzate di più in un uomo, mentre uomini il vostro punto di forza qual è? Gianni scrive l'esperienza, il mio punto di forza è l'esperienza, al 3480758060. Paola invece sottolinea la generosità. Marco da Palestrina punta sull'impatto della sua moto, scrive: non solo un bellissimo, ma punto sull'impatto della mia moto e sulla mia simpatia. Io dico la seconda, Marco, poi dai, sentiamo almeno un messaggio vocale. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Subbase, Luca da Benevento.
0: Ciao.
1: Qual è la mia caratteristica principale? È quella di essere mattiniere e di essere puntuale.
0: Ecco,
1: un abbraccio a tutti, buona giornata. Ciao Vera.
0: Ciao Luca. Beh, non male, la puntualità potrebbe anche essere un punto di forza che le donne apprezzano. Grazie per i vostri messaggi, 3480758060.

nostra vita, Eros Ramazzotti, notte insonne, amici, 20 minuti di sport salvano la memoria come un pisolino. Se non potete andare a letto, se non potete andare a riposare, dopo una notte insonne andate in palestra. No, l'attività aerobica, dice questo studio, potrebbe protegge la capacità di memorizzazione del 21%, risultato del tutto paragonabile a quel 23% ottenuto con un pisolino. Questa mattina voglio chiedervi: qual è l'ultima volta che avete dormito poco? Magari ieri o l'altro ieri, oppure stanotte? 3 4 8 0 7 5 80 60. Dai, tra poco vi leggo e vi ascolto subito.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Per chi volesse saperlo, la nuova Miss Italia è la ligure Sara Rizzea, ma Miss Italia è soprattutto la title track, ma anche il nuovo singolo, la novità firmata.

0: radio, tutti svegli. A proposito, l'ultima volta che avete dormito poco, c'è uno studio che dice notte insonne bastano 20 minuti di sport per salvare la memoria, almeno quanto un pisolino, quindi se non potete andare a riposare andate in palestra. L'ultima volta che avete dormito poco, Chiara da Piombino scrive: io da quando sono in menopausa non dormo più 3 ore a notte, aiuto.
1: Mi sono messa a dormire a mezzanotte e mezza e mi sono svegliato alle 4 e 5 minuti.
0: Caspita, neanche 3 ore, quanti sono? 3 ore e mezzo. Questa notte avrò dormito 2 ore, ci scrive Michele 3 4 8 0 7 5 80 60. L'ultima volta che avete dormito poco. Laura Pausini, ritorno ad amare.

0: questa mattina I Wanna Die For You su Radio Subasio. Fatemi fare un in bocca al lupo, un pat pat, un abbraccio forte a Franco, perché c'è la foto di una nave da crociera, ricordo delle vacanze, il messaggio di Franco che dice: dura ricominciare, forza Franco, un pat pat, una pacca di incoraggiamento sulla spalla, l'ultima volta che avete dormito poco, dai, sentiamo e chiudiamo l'argomento.
1: Buongiorno
0: di questa mattina.
1: Di Santa Maria Nuova, questa notte avrò dormito 2 ore e mezzo, ho un gattino di 3 mesi che la notte pensa di essere non so dove, a Imola forse, corre per tutta casa, poi si ferma, morde i piedi, graffia e poi si mette a dormire.
0: Là.
1: Poi dopo un'ora riparte, cioè Simba cerca di dormire che io devo lavorare. Un bacione a tutti.
0: Ciao Pamela, ma cos'è, un gatto o un diavolo della Tasmania? E poi l'hai chiamato Simba? Allora dai, forza, dillo, no? Va bene, grazie per il tuo messaggio, buona giornata. Amici, chiudiamo così con Magneti.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata, poi l'amore in autostrada.

0: l'estate, no? Ancora estate? No, anche no, dai, arriva l'autunno. Kid Rock all summer long, all summer long, a chiudere. Amici, vi aspetto domani, è tardi, l'appuntamento con l'informazione arriva tra poco. Gianluca Giurato, intanto le breaking news delle 7.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice, Mattarella ha ricordato come la scuola debba essere aperta a tutti. Per il capo dello Stato è la più grande leva di integrazione. Il ministro Valditara ha ribadito la necessità della padronanza dell'italiano per evitare discriminazioni. Le nuove misure giovedì in Consiglio dei Ministri. Al via oggi l'Assemblea Generale dell'ONU con Ucraina e Medio Oriente al centro. La Francia sta lavorando su una nuova risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump, mentre l'alta rappresentante europea Callas ha lanciato l'allarme sulla missione Aspides. Abbiamo bisogno di altre navi. Oggi a New York è previsto anche l'incontro fra Trump e Zelensky. La guerra in Ucraina deve finire subito, il monito del presidente americano sui social. Il leader ucraino ha incontrato ieri in Irlanda il direttore della CIA Ratcliffe, stallo dell'Unione Europea su un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming dedicata agli eventi dell'amministrazione. La risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN, Politico e MS Now. Le tre emittenti hanno annunciato una causa. Lo studio ovale non può essere profanato da pagliacci, ha replicato il presidente americano. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il 67enne continuerà a svolgere attività di volontariato in un'azienda agricola, ma le 40 ore settimanali saranno ampliate. Condannato all'ergastolo per omicidio negli Stati Uniti, nel maggio 2024 è rientrato in Italia dopo 25 anni di detenzione in Florida. Ora potrà chiedere la libertà condizionale. Calcio in nazionale, è iniziato il Mancini bis. Sono felice di essere tornato, ha detto ieri il CT in conferenza stampa. Dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Venerdì all'Olimpico l'esordio nella prima partita della fase a gironi della Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 diramazione Roma Sud si resta in coda per un chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino e sulla A24 tra Via Togliatti e il Bivio per la tangenziale est verso quest'ultima. Infine, sulla statale 100 di Gioia del Colle si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Capurso in direzione dell'incrocio Mungivacca. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Oh, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: www.fileni.it.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF. Un solo spray.
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Ci siamo, eccoci qua, pronti anche stamattina ad affrontare 3 ore e le affronteremo come? Tutti in piedi, ovviamente. Buongiorno da Gianluca Giurato, sono le 7:07, arriva Renato Zero, cercami.

0: dunque? Cercami. Cercami. Non smettere.
1: Cercami, Renato Zero su Radio Subasio. Oggi potreste cercare, potremmo cercare qualcuno, mi ci metto anch'io in mezzo, perché certe volte le canzoni non arrivano così a caso. Dai, prendiamola come veramente una cosa arrivata dall'alto, un segno divino, oppure insomma no, dipende anche da quello in cui credete. Però una canzone potrebbe darci un segnale, tipo oggi cerchiamo qualcuno che non sentiamo da tanto tempo, una persona che magari diciamo sempre devo chiamarla, poi sappiamo che gli impegni della giornata e la vita che scorre ogni giorno ci impediscono certe volte anche dei più piccoli contatti umani. Va bene, buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua insieme, ci cerchiamo tutti i giorni, questo è bello, perché che voi cercate noi, noi cerchiamo voi, cerchiamo sempre la vostra interazione, le vostre voci, i vostri contatti che arrivano puntualmente, anzi vi ringraziamo per questo e per tutto l'affetto che ci date, contatti che non mancheranno anche stamattina ovviamente, perché come sapete vi tiriamo sempre in causa. Per esempio tra poco il primo appuntamento che vi riguarda direttamente è quello con gli auguri di buon compleanno che arrivano intorno alle 7:30, quindi i vostri messaggi scritti, mi raccomando, in questo caso solo scritti al 348 075 80 60. E oggi a proposito di compleanno, insomma, avremo anche un appuntamento speciale che non vi anticipo adesso, però è qualcosa di veramente molto molto bello. Intanto c'è il nuovo di Ultimo su Radio Subasio, tutto.

0: Su Basio e le stelle.
1: Ben ritrovati e una buona giornata, amici delle stelle. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Non sentiamoci obbligati ad accettare una proposta, però valutiamo il contenuto, perché nasconde spunti utili per ridefinire il nostro approccio. Firmiamo documenti importanti senza esitare. Il momento è propizio per stringere patti davvero duraturi. Toro, aria nuova, la mente si apre a prospettive diverse e siamo più disponibili al cambiamento. Belle intuizioni sul fronte professionale. Qualche tensione in amore richiede chiarezza. Parliamo apertamente invece di trattenere tutto dentro. Gemelli, la nebbia si dirada, torniamo lucidi, presenti, centrati. Tutto parte con il piede giusto e con la sensazione di avere il timone in mano. Nell'attività si sbloccano situazioni ferme, avanza un progetto, migliora una collaborazione, arriva un risultato. Cancro, la luna è entrata in acquario ieri sera, alleggerendo la pressione. Oggi respiriamo meglio e ritroviamo lucidità per analizzare le cose con più distacco. Verifichiamo di aver capito prima di trarre conclusioni affrettate. Ce lo chiede Mercurio, stile in bilancia. Leone, la mente produce intuizioni brillanti che possono cambiare il corso degli eventi. Siamo lucidi, veloci e molto convincenti nel parlare. Mercurio in sestile a Giove favorisce scambi e trattative. Un'offerta merita di essere valutata senza preconcetti. Vergine, ultimo giorno del sole nel segno. Facciamo il bilancio di una stagione che ci ha visti protagonisti. Sentiamo il bisogno di mettere tutto in ordine. Riconosciamo il valore del lavoro svolto finora, senza cadere vittime della nostra solita autocritica. Bilancia, martedì fertile sul piano delle idee. Connessioni tra ambiti diversi producono soluzioni originali. Non scartiamo nulla troppo in fretta. Mercurio in sestile a Giove apre un varco commerciale interessante che vale proprio la pena esplorare. Scorpione, la luna quadrata a Venere crea attriti nella rete delle relazioni. Marte in Cancro però accende una forte energia emotiva, proficua per i sentimenti. Le eventuali incomprensioni odierne nascono da delle premesse diverse, non da una cattiva volontà. Sagittario, la luna in sestile rispetto a Saturno garantisce che gli accordi stipulati oggi reggano nel tempo, senza sgonfiarsi appena giriamo le spalle. Il terreno è ancora accidentato, ma Mercurio in sestile a Giove riesce a superare comunque ogni resistenza. Capricorno, il cambio della luna in acquario ci rallenta il passo in diversi ambiti e Marte in opposizione lesina sulle forze. Solo Venere protegge le nostre storie. Sul fronte dell'amicizia avvertiamo una lieve distanza. Non forziamo e consentiamo ai rapporti di respirare. Acquario, la luna nel segno forma aspetti eccellenti con Mercurio e i pianeti lenti. La nostra intelligenza è al massimo e troviamo soluzioni brillanti ai guai. Concretizziamo un'intuizione senza indugi. La velocità d'esecuzione oggi è il fattore che fa la differenza. Finiamo con i pesci. Ultimo giorno del sole in opposizione. Sentiamo già la differenza nell'aria, come prima di un temporale che si allontana invece di piombarci addosso. Chiudiamo le questioni aperte prima che il mese cambi, perché meritano finalmente una risposta chiara. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Troviamo l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Ora che non ho più te, Cesare Cremonini su Radio Subasia, non abbiamo più l'estate o quasi, perché l'autunno in realtà entra domani. Le temperature oggi sono, diciamo, forse in linea con la media del periodo, perché a Roma adesso abbiamo 20 gradi, a Milano ne abbiamo pure 20, a Napoli 22. Il nostro giretto delle città ci porta a Torino 18 gradi, un po' più freschina, 22 gradi invece a Genova, 18 a Venezia, la stessa temperatura di Bologna, a Firenze ne abbiamo 19, Palermo svetta stamattina, guarda un po', con i suoi 23 gradi già alle 7:24, 20 gradi ad Ancona, 15 a Perugia, attenzione, ma non è la più fresca, perché all'Aquila ci sono 11 gradi, mamma mia, 21 gradi a Bari e 20 gradi a Cagliari. Ma adesso, come sempre, alziamo la temperatura con il calore dei vostri messaggi, calore bello, positivo, anche a Ferragosto è bello questo calore, perché arrivano gli auguri di buon compleanno per i vostri cari, da scrivere adesso, li leggeremo tra poco, al 348 075 80 60.

0: I got something I want to talk about. Radio
1: su Basio. Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

La televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Senza parole, questa è la canzone di Vasco Rossi su Radio Subasio. Invece di parole ce ne sono tante veramente da leggere in questo caso, come sempre, perché ci sono i vostri messaggi di auguri di buon compleanno che arrivano a Radio Subasio. Procediamo allora con la carrellata anche questa mattina. Partiamo, questo è il primo messaggio: auguri di buon 46esimo compleanno a Deborah di Priverno da Alessandro Maria Luna e Giulia, sei il nostro tutto. Auguri a Luigi di Roma, buon compleanno dalle cugine delle Marche, ti vogliamo bene. Tanti auguri di buon compleanno alla nostra amica Franca da Luana e Orietta. Auguro un felicissimo compleanno a nome di tutta la famiglia, la super mitica e unica zia Lina. Auguri e mi raccomando fai la brava, Ale da Rocca di Papa & Co. E poi tanti auguri alla mia streghetta Giulia che compie 6 anni dalla nonna Susi. Alla nostra grande Claretta dei Zecchinello & Friends i nostri migliori auguri di buon compleanno, ti auguriamo sempre solo cose belle. Auguri Emanuele che oggi compie 9 anni, la tua intelligenza, la tua curiosità, il tuo essere dolce, affettuoso e generoso ti rendono un bimbo speciale, ti auguriamo di poter realizzare tutti i tuoi sogni, mamma, papà, la sorellina, il fratellino, la nonna, gli zii e i cuginetti. Poi Gina, Giulia e Laura da Falconara fanno tanti auguri di buon compleanno alla prima nipotina Isabella che oggi compie 5 anni e ai gemellini Nicolò e Chloe che invece compiono 4 anni, vi auguriamo tutto il bene che la vita vi possa donare. Tanti auguri di buon compleanno al mio nipotino Thomas, quanti bimbi piccoli oggi compie 6 anni, con tanto affetto da nonna Cristina da Castelnuovo Magra in provincia di La Spezia. Tanti auguri Chiara per i tuoi primi 50 anni, buon compleanno da Miki e Tessa. E poi ancora messaggi che arrivano al 348 075 80 60, ce ne sono veramente tanti, ma oggi io faccio gli auguri veramente a tutti, anche a coloro che purtroppo non riesco a citare in questo momento. Oggi è un giorno speciale perché oggi 22 settembre sarebbe stato il compleanno dell'immensa Ornella Vanoni e noi a Radio Subasio abbiamo deciso appunto di festeggiarla in un modo speciale, di celebrare più che altro questo compleanno in un modo speciale. A metà novembre infatti, il 13, uscirà un album che si chiama Vivere, il mio concerto più bello. Ci sono anche le 2 ultime registrazioni in studio di Ornella Vanoni e allora questo è il nostro ricordo dell'immensa Ornella, l'eternità.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

Bambini, buongiorno da Gianluca Giurato. Oggi interroghiamo per il nostro giretto delle scuole d'Italia in matematica, un quesito che potrebbe sembrare difficile, difficilissimo, ma non lo è affatto. Se ragionerete un po', a questo serve anche la matematica, no? Allora, oggi vi voglio fare questa domanda. I miei gatti, io insomma ho dei gatti, no? Adesso non vi dico chiaramente quanti no. I miei gatti sono tutti rossi tranne uno e tutti beige tranne uno. Allora, quanti gatti ho secondo voi? Questo è un quesito di matematica che vi fa ragionare un attimo. I miei gatti, ve lo ripeto, sono tutti rossi tranne uno e tutti beige tranne uno. Quanti gatti ho? Allora, le risposte che vi do, le possibili risposte sono 2 gatti, 3 gatti o 4 gatti. Ragionate un attimo, allora provate a immaginare un numero X di gatti, ecco, fate voi un numero qualsiasi e pensate appunto, sono tutti rossi tranne uno che è di un altro colore. E mentre sono anche tutti beige tranne uno che è di un altro colore. Allora quanti sono i gatti in totale se sono tutti rossi tranne uno e tutti beige tranne uno? È facile fare il conto, no? Messaggi al 348 075 80 60 proprio per risolvere questo piccolo quesito di matematica stamattina per i nostri bimbi che ci stanno ascoltando. Tra poco sentiamo le vostre voci. Intanto c'è Elisa con il nuovo, si chiama Kintsugi.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: tutti a scuola anche questa mattina su Radio Subasio. Siamo pronti, cari bambini, a vedere che succede, quali sono le vostre risposte a un quesito che poteva sembrare difficile, ma in realtà avete risposto quasi tutti bene, quasi tutti. Il quesito è di matematica oggi. I miei gatti sono tutti rossi tranne uno e tutti beige tranne uno. Quanti gatti ho? Sentiamo.
1: Ciao Gianluca, sono Edoardo da Roma. Per me la risposta è 2. Ciao Gianluca.
0: Ciao Edoardo, bravissimo, proprio 2 gatti io.
2: Ciao Radio Subasio, sono Sofia da Sosinone e ho 10 anni. La risposta giusta è che hai 2 gatti.
0: Sì.
2: Ciao Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Ciao Sofia, bravissima, ho 2 gatti, si chiamano Tito e Camilla, tra l'altro. Chi c'è?
3: Ciao Gianluca, sono Diego da Firenze e ho 11 anni. La risposta è 2. Cioè
0: 2.
3: Uno rosso e uno beige.
0: Bravo.
3: Ciao Gianluca. Radio Subasio, arrivederci.
0: Arrivederci, ciao Diego, buona giornata a scuola a te, sentiamo.
4: Ciao Gianluca, sono Ginevra De Castro.
0: Ciao Ginevra.
4: E la risposta secondo me è 2 gatti.
0: Brava.
4: Ciao.
0: Vedi, così piccola, perché si sente che piccolina è già così brava.
5: Ciao Gianluca, sono Bianca e vengo da Venezia.
0: Ciao Bianca.
5: I gatti sono 2.
0: Sì.
5: Perché sono tutti rossi tranne uno.
0: Esatto.
5: E quello che non è rosso è beige.
0: Esattamente.
5: Ciao Gianluca, Radio Subasio.
0: Ecco, però detta così, insomma, potrebbero essere anche 9 gatti rossi e uno beige. Invece il fatto che poi siano anche tutti beige tranne uno, che vuol dire sono tutti rossi tranne uno, quello è beige. Tutti beige tranne uno, quello è rosso, per forza sono 2. Non ci sono alternative. Bravissima. Comunque, sentiamo l'ultimo messaggio di stamattina. Un ultimo bimbo o bimba. Chi c'è?
6: Ciao, sono Francesco da Cesena.
0: Francesco.
6: E i gatti sono 2.
0: Sì.
6: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Francesco, buona giornata a scuola anche a te e a tutti i nostri bimbi che sono veramente bravi anche in matematica. Vi aspetto domattina. Intanto sono le 7:59, arrivano le breaking news di TG.com/24.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice, Mattarella ha ricordato come la scuola debba essere aperta a tutti. Per il capo dello Stato è la più grande leva di integrazione. Il ministro Valditara ha ribadito la necessità della padronanza dell'italiano per evitare discriminazioni. Le nuove misure giovedì in Consiglio dei Ministri. Al via oggi l'Assemblea Generale dell'ONU con Ucraina e Medio Oriente al centro. La Francia sta lavorando su una nuova risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump, mentre l'alta rappresentante europea Callas ha lanciato l'allarme sulla missione Aspides. Abbiamo bisogno di altre navi. Oggi a New York è previsto anche l'incontro fra Trump e Zelensky. La guerra in Ucraina deve finire subito, il monito del presidente americano sui social. Il leader ucraino ha incontrato ieri in Irlanda il direttore della CIA Ratcliffe, stallo dell'Unione Europea su un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming dedicata agli eventi dell'amministrazione. La risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN, Politico e MS Now. Le 3 emittenti hanno annunciato una causa. Lo studio ovale non può essere profanato da pagliacci, ha replicato il presidente americano. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il 67enne continuerà a svolgere attività di volontariato in un'azienda agricola, ma le 40 ore settimanali saranno ampliate. Condannato all'ergastolo per omicidio negli Stati Uniti, nel maggio 2024 è rientrato in Italia dopo 25 anni di detenzione in Florida. Ora potrà chiedere la libertà condizionale. Calcio in nazionale, è iniziato il Mancini bis. Sono felice di essere tornato, ha detto ieri il CT in conferenza stampa. Dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Venerdì all'Olimpico l'esordio nella prima partita della fase a gironi della Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TG.com 24.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: traffico. In viaggio con Radio Subasio.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 dei Fiori si resta in coda tra Genova Pegli e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla A7 rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio A10 in direzione del capoluogo ligure. Sulla tangenziale nord di Torino, code tra Valli di Lanzo Borgaro e la tangenziale sud verso la 32 Torino-Bardonecchia. Sulla tangenziale est di Milano, incolonnamenti tra Cologno Monzese e viale Forlanini in direzione dell'Autosole. Sulla A12, raccordo per Livorno, si resta in coda alla barriera di Livorno in direzione della A12 Genova-Rosignano. Infine, sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese Appulo-Sannitico, si procede a rilento per un cantiere tra Foggia e la variante di Lucera Est. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
12: Ah, e se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
13: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Yuhu! C'è nessuno?
20: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
21: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima!
22: E per il gas?
23: Ottima!
22: Internet?
23: Ottima!
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Davvero!
24: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
25: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Sono le 8:06. Buongiorno a tutti, sono Gianluca Giurato. La seconda ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio parte con una canzone fantastica del 1984. Tornano i Talk Talk, questa è Such a Shame.

Such a shame, che meraviglia. Peccato che questo gruppo sia durato così poco. Talk ci hanno regalato veramente delle canzoni stupende. Sono le 8:10 dal 1984, appunto, anno di Such a Shame. Andiamo al 2017 per vedere che è successo di importante il 22 di settembre. Oggi veramente una data particolare, l'abbiamo celebrata anche alle 7:30 con una grande anteprima, appunto, l'eternità di Ornella Vanoni, per ricordare appunto la grande Ornella. Oggi sarebbe stato il suo 92esimo compleanno. E allora, nel 2017 invece, che è successo il 22 di settembre? Un altro grande, l'attore britannico Colin Firth, premio Oscar per il film Il discorso del re, ottiene la cittadinanza italiana. Infatti il Ministero dell'Interno conferma di avergli attribuito il passaporto italiano, poiché marito della produttrice Livia Giuggioli, sposata nel giugno del 1997. Firth, che è anche padre di Luca e Matteo, possiede casa in Umbria, parla italiano e ha frequentemente espresso amore per l'Italia. Quindi, insomma, cittadinanza più che meritata, possiamo dire. Adesso invece tornerei indietro agli anni 90, 1994, quando c'è l'esordio della serie Friends, serie veramente importantissima che tanti di voi avranno amato e seguito. Debutta proprio il 22 settembre del 94 sulla rete televisiva NBC con le avventure di sei giovani adulti a New York. Allora, devo confessare che io non sono mai stato un grande spettatore di questa serie, nel senso che di serie bellissime ne abbiamo tante, magari potrò sempre recuperarla perché per fortuna oggi tutto è reperibile, ecco, rispetto ad una volta quando dovevi aspettare che la serie venisse ritrasmessa in TV. Però, ecco, moltissimi di voi l'avranno guardata, magari qualcuno la starà anche riguardando proprio in questi giorni. Io vi voglio fare un'altra domanda, però, proprio a proposito del 1994, voi che facevate quell'anno? Ve lo ricordate? Chiaramente se eravate già nati. Io per esempio ho un grande ricordo di quell'anno perché ho iniziato a fare radio proprio nel 94. Voi che mi dite? 348 075 8060.

Noi invece facciamo veramente sul serio, come tutte le mattine, soprattutto a quest'ora, quando diciamo che accontentiamo uno di voi proprio nelle voice box, parliamo sul serio. Infatti intorno alle 8:30 sentirete la vostra voce, appunto chi sarà scelto protagonista, e anche la vostra canzone, quella che sceglierete adesso con un messaggio. Quindi mandateci un vocale, diteci come vi chiamate, da dove ci ascoltate e che canzone vorreste sentire proprio fra 10 minuti circa qui su Radio Subasio. I messaggi devono arrivare adesso, chiaramente al 348 075 80 60.

0: Angelo di Francesco Renga. Ecco, il 2005 per lui è stato un anno importantissimo, perché con questa canzone ha vinto il Festival di Sanremo. Ma noi stamattina ci stiamo riferendo al 1994, anno importante perché tra le altre cose ha debuttato la serie Friends, una delle serie di più grande successo nel mondo. Nel 94 però succedevano tante cose importanti per noi. Vi ho detto, io per esempio lo ricordo in modo particolare quell'anno perché ho iniziato a fare radio. Gabriella D'Ancona dice: io nel 94 mi sono laureata in medicina. Wow, complimenti.
1: Buongiorno, ciao Gabriele.
0: Gabriele, buongiorno.
1: Io nel 1994 mi sono messo insieme con la mia attuale moglie, quindi anche per me il 94 è un anno molto molto importante.
0: Ebbene sì, insomma, ti sei messo insieme con la tua attuale moglie e hai trovato l'amore della tua vita. E voi 348 075 80 60.
2: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: La risposta sei tu.
1: Radio Subasio.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatta fuori.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
13: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Non voglio essere fritto!
16: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
15: E gli altri?
16: Gli altri vadano a farsi friggere!
17: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
18: Voice Box.
19: Voice Box.
18: La tua voce su Radio Subasio.
20: Buongiorno Radio Subasio, sono Daniela da Roma e questa mattina mi piacerebbe ascoltare la canzone Tell Me di Nick Kamen. Buona giornata a tutti. Ciao Gianluca.

Tell Me, questa è la canzone di Nick Heyman su Radio Subasio. Dobbiamo ringraziare e salutare Daniela da Roma che l'ha scelta con il suo messaggio vocale al 348 075 8060. Ci ha permesso di ascoltarla, uno dei tanti successi di questo modello, cantante e musicista che appunto ci ha lasciati 5 anni fa, ma ci ha regalato delle belle canzoni. Lui che era diventato famoso, sapete, togliendosi i jeans e la maglietta, restando in boxer in lavanderia, quel famoso spot, ve lo ricorderete, degli anni 80. Grazie a tutti amici per i vostri messaggi che avete inviato per il Voice Box, che torna tutte le mattine su Radio Subasio, quindi anche domani come sempre verso le 8:30 sentiremo una voce e sentiremo una canzone scelta proprio da voi. La voce invece adesso è quella di Achille Lauro, che ritroviamo su Radio Subasio con questa 16 marzo.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Tanto può fare una musica, Max Gazzè su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Oggi stiamo parlando del 1994. Ho scoperto che per molti di voi, come me, è stato un anno importantissimo. Francesca da Firenze, per esempio, nel 94 si è laureata in lingue e letterature straniere. Andrea da Arezzo dice: io il 94 lo ricordo benissimo, mi sposavo. Paola da Cisterna: nel 94 è nata la mia principessa Elisa. E in tanti, tantissimi avete indicato proprio questo: una nascita, un lieto evento.
1: Ciao Gianluca.
0: Ciao.
1: Allora, io nel 1994.
0: Sì.
1: Il 25 dicembre del 94.
0: A Natale proprio.
1: A 29 anni. Nasceva il mio terzo figlio, che dopo due maschi finalmente era femmina.
0: Ah, che bello.
1: Luca da Milano.
0: Luca, tra l'altro, insomma, 29 anni, già tre figli, complimenti a te davvero.
2: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Bene, nel 94 sono successe due cose importanti.
0: Sentiamo.
2: La prima, ho iniziato a lavorare nel settore in cui lavoro attualmente.
0: Ah, come ne?
2: Ma molto più importante, che è stato il primo anno che abbiamo fatto il fantacalcio con gli amici con i quali lo faccio attualmente. Ripeto, molto più importante dell'aspetto lavorativo.
0: Addirittura.
2: Un abbraccio fortissimo, Luca da Napoli.
0: Luca, ci tieni proprio tanto a questo fantacalcio, vedi? E nel 94 succedevano queste cose. 30 anni dopo, esattamente, nel 2024, usciva Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars.

0: Radio Subasio.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

0: I Comacose su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGcom 24, sono le 9 in punto.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump a margine dell'Assemblea generale, al via oggi a New York. L'obiettivo è collaborare con gli americani e gli altri partner per garantire la libertà di navigazione. Al centro dei colloqui dei leader mondiali anche la questione ucraina. Da New York l'alta rappresentante europea Callas ha esortato gli stati membri dell'UE a mantenere le sanzioni alla Russia, un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra, ha detto, ma tra i 27 è stallo su nuovi provvedimenti. Da Amatrice il monito di Mattarella sulla scuola, deve essere aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione, aiuta a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità. Il capo dello Stato ha inaugurato ieri l'anno scolastico rispondendo alle domande degli studenti. Blitz dei carabinieri tra Bologna, Rimini e Pesaro nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Dai primi accertamenti sarebbero vicini agli ambienti antagonisti. Sequestrati tablet, computer e smartphone, avevano già testato diverse bottiglie incendiarie in un capannone abbandonato. Il tifone Dujuan flagella la costa orientale del Giappone. Il bilancio è di almeno 2 morti, ma sono diversi i dispersi. Ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. La perturbazione si sta ora allontanando dall'arcipelago, ma le autorità meteorologiche invitano a mantenere alta la vigilanza. La Casa Bianca lancia Trump TV, una piattaforma streaming dedicata agli eventi dell'amministrazione. È la risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN, Politico e MS Now. Le 3 emittenti hanno annunciato una causa, mentre il pool di televisioni che segue il presidente smetterà di coprire gli appuntamenti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Martina Ambi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nubi sparse in Valpadana, regioni adriatiche e parte del sud, con locali precipitazioni su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Messinese. Maggiori schiarite altrove. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale fra Calabria e Sicilia e nei rilievi del Basso Lazio. Tempo più soleggiato nel resto del paese. Temperature massime in calo in pianura padana nelle zone interne e adriatiche della penisola. Ancora possibili picchi intorno ai 30 gradi altrove, un po' ventoso per venti da est o nord-est. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
6: Radio Subasio. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la

0: www.fileni.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Eccoci qua, sono le 9:06 minuti, pronti per un'altra ora insieme. Buongiorno da Gianluca Giurato su Radio Subasio, c'è un'altra collection bellissima. 1986 arriva Zucchero, questa è Canzone Triste.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Negramaro con Contatto su Radio Subasio, le 9.14. Buongiorno da Gianluca Giurato. Negramaro, come sappiamo, gruppo salentino che ha come leader da sempre il frontman Giuliano Sangiorgi. Ebbene, c'è un altro gruppo romano che ha come leader, ma non è soltanto il leader, è proprio colui in cui il gruppo stesso si identifica, la persona, è appunto in un personaggio molto importante della musica italiana, che tra l'altro è anche un grande amico di Radio Subasio e che ci ha regalato tante canzoni bellissime. Tra queste ce n'è una che, come appunto abbiamo detto,

anche più volte quando lui è stato qui, non possono non fare quando sono in concerto, perché è una di quelle canzoni veramente che la gente chiede a gran voce, canzone che tra l'altro è diventata famosa anche grazie al fatto di essere stata utilizzata nella colonna sonora del film Le Fate Ignoranti di Ferzan Öztetek, ma sarebbe diventata famosa comunque perché è una canzone veramente troppo bella. Io credo che già questo basti a far capire di quale pezzo stiamo parlando, però vi faccio sentire anche la clip mostrificata per darvi un ulteriore aiuto, dopodiché se volete appunto giocare con noi, quindi individuare la canzone, mandate un messaggio vocale, diteci come vi chiamate, da dove ci ascoltate, artista e titolo. Il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta su Radio Subasio. Vocali al 348 075 80 60.

0: Prima di partire per un lungo viaggio c'era Irene Grandi su Radio Subasio. Forse non è tanto lungo il viaggio di Michel, perché lui si trova a Carrara. E dove sta andando? Buongiorno Michel.
1: Ciao, buongiorno. Sto andando a Firenze.
0: Allora, a Firenze
1: il viaggio non è
0: lunghissimo.
1: Non è lunghissimo, ma in questo caso oggi è un po' più lungo perché sono in coda, quindi...
0: Allora sarà lungo, un po' noioso, ma no, perché... Noioso no, perché c'è Radio Subasio che ti tiene compagnia, giusto?
1: Infatti, no, noioso no, però lungo.
0: Lungo, sicuramente. Allora, carissimo Michel, innanzitutto il tuo nome è particolare, tu sei di Carrara, però hai questo nome francese, come mai?
1: Allora, non ho origini francesi, ma... siccome mio papà è un grande tifoso juventino, io sono nato negli anni d'oro della Juve di Platini, uh-huh. E il mio nome è dedicato a lui, a Michel,
0: ecco,
1: Platini.
0: A Michel Platini, quindi siamo negli anni 80, sei degli anni 80 tu.
1: Sì, dell'84.
0: 84,
1: sì.
0: Allora stamattina, non so se hai seguito la trasmissione prima, stiamo parlando invece del 1994, quindi tu avevi 10 anni, hai qualche ricordo legato a quell'anno lì?
1: Sì, ho un altro ricordo calcistico, purtroppo non bellissimo per tutto il popolo italiano del calcio.
0: Mi sa che ho capito,
1: Ho ancora impresso nella mente il rigore di Baggio che ha sbagliato nella finale mondiale, ed è stata una delle prime più grosse delusioni sportive che ho vissuto, però è stato un bel viaggio quello lì di Roma 94.
0: Beh sì, sicuramente sì, insomma una grande nazionale, poi grande Roberto Baggio, adesso al di là di un rigore sbagliato, come diceva il grande Francesco De Gregori, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore,
1: Esatto.
0: Senti, allora carissimo, quindi vai a Firenze da Carrara in questo momento, non è un lungo viaggio, ma sicuramente c'è una canzone che accompagna bene durante i viaggi, no? Una canzone che si sposa proprio con i tragitti in macchina, quella che tu hai indovinato veramente in maniera molto veloce, come mai? Sei molto legato a questa canzone, anche al film di cui era colonna sonora?
1: Allora, diciamo che loro mi piacciono molto.
0: Bene, anche perché poi sai, insomma, loro sono stati spesso qui a Radio Subasio, quindi magari un prossimo Music Club potresti anche venirci a trovare.
1: Esatto, magari sarebbe volentieri, mi farebbe molto piacere.
0: Allora, artista o artisti, insomma, poi in questo caso veramente si può dire in entrambi i modi, e canzone, quali sono?
1: Allora, la canzone è Due Destini e gli artisti o artista sono i Tirmancino.
0: Esatto, diciamolo, insomma, a vantaggio di chi magari non lo sa, Federico Zampaglione, che è proprio Tirmancino, è lui, insomma. Grazie, buon viaggio, esatto. Allora al nostro Michel.
1: Grazie mille.
0: Buon viaggio, grazie per aver giocato con noi, caro, e arrivano i Tirmancino. Questa è Due Destini qui su Radio Subasio.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Canzone che parla di rimorsi, il titolo infatti è l'unione di vari nomi delle ex fidanzate di Fish, cantate dai Marillion, che lui ha lasciato per la carriera. Kaylee.

0: C'è da fare, c'era Giorgia su Radio Subasio. Stiamo parlando del 1994, un anno particolare per tantissimi di voi. Arianna, per esempio, dice: io nel 94 mi sono sposata con Paolo in Costa Azzurra il 25 agosto e stiamo ancora insieme. Giornata fantastica, siete fantastici. Beh, perché abbiamo gli ascoltatori più fantastici del mondo. Anche Luigi di Aversa dice questo: mi sono sposato nel 94, dopo 32 anni lo rifarei ancora. Bello, bello. Patrizia ricorda suo marito, dice: nel 94 mi sono sposata, tra l'altro era 4994, quindi il 4 settembre. Bellissima data, grazie Patrizia. Sentiamo altre testimonianze che ci avete inviato stamattina.
1: Buongiorno Gianluca, sono Frank da Roma. Io nel 94,
0: sì,
1: anno importante perché mi sono trasferito da Palermo a Roma per lavoro, quindi insomma mi sono dovuto dar da fare. Poi chiaramente è salita, l'anno dopo è salita anche la mia famiglia.
0: Beh, quindi sicuramente un anno che tu ricordi in modo particolare perché ha segnato un grande cambiamento. Grazie.

0: Il mondo insieme a te, Max Pezzali su Radio Subasio. Ci siamo? Aspetta un attimo, caro Pozzo.
1: Ti sei perso?
0: Eccolo, sì, mi sono perso perché sai, oggi c'è stato qualche cambiamento di location.
1: Spopolare con sì. I tasti.
0: Eccoti qua, buongiorno.
1: Eccoci qui. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi martedì, 22esimo giorno del mese di settembre 2026, che sta pian piano, si sta consumando. Tu che sei esperto di equinozi.
0: Sì, domani sera. Anzi, guarda, volevo salutare un ascoltatore, mi pare che non abbia detto il nome, mi ha ringraziato stamattina presto perché ha detto: io ho 60 anni e per tutta la vita sono stato convinto che l'autunno arrivasse sempre il 21 settembre. Grazie a te ho scoperto che non è così.
1: Ma c'è un segreto, perché poi gli fanno male i piedi, quindi no, non è vero.
0: Non ho capito.
1: Cambia stagione.
0: Ah sì? No, questa cosa non la sapevo. No, non è mai successo.
1: Va bene. Invece questa mattina ci occupiamo di amicizie. Perché partiamo da un libro di un noto chef e conduttore televisivo, Bruno Barbieri, che tra le righe ha avuto momenti di riflessione per i suoi rapporti interpersonali e alla fine ha dichiarato: nella vita siamo tutti soli, siamo nati soli e moriremo soli. Una riflessione profonda anche sui rapporti di amicizia di cui parla, e ci offre lo spunto per chiedervi: se un amico vi tradisce o si approfitta di voi, come reagite? Sono i grandi temi dei rapporti interpersonali nella vita di tutti. Siete disposti a perdonare e, nel caso ci siano le condizioni, lo fate o chiudete quella porta per sempre? E poi, secondo voi, ha ragione Barbieri quando dice che nella vita siamo tutti soli e che moriremo soli? Insomma, una visione un po' particolare, molto personale.
0: Certo.
1: Ne parleremo al 348 075 8060.
0: L'ultima canzone insieme è quella di Sienna Spyro su Radio Subasio.

0: Material Lover, Sienna Spyro su Radio Subasio. Con lei ci salutiamo, vi aspetto domani tutti in piedi alle 7, mi raccomando. Intanto vi lascio con Stefano Pozzovivo che vi accompagnerà per le prossime 3 ore qui su Radio Subasio. Prima c'è l'informazione da Gianluca Giurato e tutto, arrivano le breaking news di TGcom 24. Mancano esattamente 2 minuti alle 10.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La scuola è la più efficace leva di integrazione. Deve aiutare a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non lacerare. È chiamata a produrre coesione sociale. Sono le parole del presidente Mattarella all'inaugurazione ieri dell'anno scolastico ad Amatrice, poche ore dopo l'annuncio della premier Meloni sul tetto, nelle classi, agli studenti stranieri. La Francia sta lavorando con gli americani e i propri partner a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz, garantendo la libertà di navigazione. Macron ha avuto un colloquio molto costruttivo, dice, con Trump a margine dell'assemblea a Palazzo di Vetro. Preparavano Molotov e le testavano nei capannoni abbandonati. Un'inchiesta della procura di Pesaro ha portato a perquisizioni e sequestri dei carabinieri per 4 giovanissimi tra Pesaro, Bologna e Rimini. Indagini in corso per capire se miravano ad azioni dimostrative nella galassia antagonista. Un 12enne abusato a Torino da un ragazzo di 20 anni, fermato nella notte, ha confermato di aver costretto il bambino ad avere rapporti contro la sua volontà al parco dell'Arrivore, dopo averlo descato nel cortile di casa e convinto a salire sul suo monopattino. È di almeno 2 morti il bilancio del tifone Dujuan sulla costa orientale del Giappone, ma ci sono diversi dispersi. Diffusa l'allerta massima per il rischio frane nella catena delle isole Izu, cancellati oltre 270 voli, sospesi anche alcuni collegamenti ferroviari. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24, dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo che il presidente americano ha revocato gli accrediti stampa ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, perché sostiene le fake news sono una minaccia alla sicurezza nazionale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Oh, finalmente un po' di relax.
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Buondì, eccoci come ogni mattina pronti a intrattenerci con voi per le prossime ore, e con voi ci sarà anche il pozzo fino alle 13. Cominciamo con Europe di Kerr.

Bob Carey. Siamo tornati fino al lontano 1987 con questa canzone che faceva parte di un importante momento per questa formazione, un momento di grande successo ai tempi di The Final Countdown, per intendersi. Buondì da Stefano Pozzovivo, insieme, dicevamo, fino alle 13, questo secondo giorno di questa settimana che ci porterà quasi alla fine del mese di settembre. Questa mattina ci occupiamo di amicizie che si perdono perché un amico tradisce, oppure si approfitta. Ecco, la domanda che vi pongo quest'oggi, partendo come sempre da una notizia di cronaca, in questo caso di libri, perché partiremo dal più recente libro di Bruno Barbieri, chef e conduttore televisivo, e mi chiede proprio questo, cioè: se un amico vi tradisce o si approfitta di voi, come reagite? Siete disposti a perdonare? E nel caso ci siano le condizioni, ovviamente, oppure chiudete quella porta per sempre? E poi Barbieri si lascia andare a un'affermazione di principio, dice: nella vita siamo tutti soli, siamo nati soli e moriremo soli. Beh, ha ragione quando dice che nella vita siamo tutti soli e che moriremo soli? Oppure è una visione un po' troppo pessimistica, a patto che la si possa definire così? Insomma, di un altro dei grandi temi di questa nostra vita parleremo al 348 075 8060.

Eclissi del cuore, Laura Neck, in questa nostra mattina in cui in fondo parliamo anche noi di cuore. Già, il cuore che si rivolge agli amici. Beh, nel suo libro Controluce, ombre e segreti di una vita, Bruno Barbieri, 64 anni, chef e conduttore televisivo, si racconta a partire da quelle persone a lui vicine che lo hanno tradito, chiamandoli squali. Si tratta di quegli individui, rivela Barbieri in un'intervista, di cui mi fidavo e invece erano lì solo per fiutare il mio sangue. E aggiunge, tra me e certe persone è scesa una saracinesca. In realtà ora ho pochissimi amici, seleziono molto, però sa qual è la verità? Nella vita, dice, siamo tutti soli, siamo nati soli e moriremo soli. Beh, un'affermazione di principio piuttosto forte, che però dice molto delle esperienze accumulate dal noto chef e che assomigliano a tante esperienze che tutti noi facciamo nella vita. E allora vi chiedo, se un amico vi tradisce o si approfitta di voi, come reagite? Siete disposti a perdonare nel caso ci siano le condizioni o chiudete quella porta per sempre? E secondo voi ha ragione Barbieri quando dice che nella vita siamo tutti soli e che moriremo soli? Ne parleremo a partire dalle 11, come ogni mattina, al 348 075 8060.

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: www.fileni.it.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Una voce davvero performante, quella di Gaia e le atmosfere che la accompagnano. Trovano una soluzione efficace e questa sua proposta dal titolo Bossa Nostra.

Mad Lady Please of Age Garden. Anche qui un po' indietro nel tempo con questa macchina incredibile che è la musica, che vi fa viaggiare, ci fa viaggiare avanti e indietro senza biglietto alcuno. Sono le 10 da 41 minuti e un po' di secondi, leggiamo spediti verso le 11 e all'interno di quell'ora tratteremo il tema che tra un po' richiamerò alla vostra mente. Intanto però con qualcosa per te, la nuova Gabuè.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il

0: chiamami sempre amore. Noi siamo.
1: Chiamami ancora amore, Roberto Vecchioni. Oggi vi sto chiedendo se un amico vi tradisce o si approfitta di voi. Come reagite? Siete disposti a perdonare nel caso ci siano le condizioni o chiudete quella porta per sempre? E ha ragione Bruno Barbieri nel suo libro quando dice che nella vita siamo tutti soli e che moriremo soli. Riflessioni piuttosto profonde quest'oggi al 348 075 80 60 di Radio Subasio.

0: Iniziamo dalla fine, Emma, e in effetti siamo alla fine di questa prima ora insieme. Comincia la seconda, sono le 11.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'Istat rivede al rialzo il PIL. Nel 2025 il tasso di variazione del prodotto interno lordo in volume è stato pari a 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima di marzo. Il ministro Giorgetti: purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica questo potrà accadere nel 2027. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale, non ghetti. Così il presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ieri ad Amatrice, poche ore dopo l'annuncio della premier Meloni sul tetto nelle classi agli studenti stranieri. La Francia sta lavorando con gli americani e i propri partner a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz, garantendo la libertà di navigazione. Macron ha avuto un colloquio molto costruttivo, ha detto, con Trump a margine dell'assemblea a Palazzo di Vetro. Un dodicenne abusato a Torino da un ragazzo di 20 anni, fermato nella notte, ha confessato di aver costretto il bambino ad avere rapporti contro la sua volontà al parco dell'Arrivore, dopo averlo adescato nel cortile di casa e convinto a salire sul suo monopattino. Preparavano un molotov e le testavano nei capannoni abbandonati. Un'inchiesta della procura di Pesaro ha portato a perquisizioni e sequestri dei carabinieri per quattro giovanissimi tra Pesaro, Bologna e Rimini. Indagini in corso per capire se miravano ad azioni dimostrative nella galassia antagonista. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo che il presidente americano ha revocato gli accrediti stampa ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Queste breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Nord si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra il bivio per il grande raccordo anulare e Sette Bagni in direzione della Milano-Napoli. Incolonnamenti per incidente anche sulla A4 per 4 km tra Sesto San Giovanni e Cormano viaggiando verso Torino. Un altro incidente crea 2 km di coda sulla A7 tra il bivio per la A10 e Genova-Bolzaneto in direzione Milano. Sulla A14 un chilometro di incolonnamenti, sempre per incidente, tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio procedendo verso Ancona. Sulla A24 coda di 2 km invece per traffico intenso tra Via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bisceglie in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci.
6: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Trascorrere l'estate su una spiaggia solitaria è questa visione cantata e trasformata in un grande classico da Franco Battiato ormai moltissimi anni fa. Summer on a Solitary Beach.

0: Piazza San Marco, Annalisa, Marco Mengoni, Radio Subasio, Stefano Pozzovivo con voi a parlare quest'oggi dei falsi amici e del perdonarli o meno. Siamo partiti dal libro Controluce, ombre e segreti di una vita, scritto da Bruno Barbieri, chef e conduttore televisivo, che si è raccontato a partire proprio da quelle persone a lui vicine che lo hanno tradito, chiamandoli anche squali. E noi, muovendo da questo libro, vi abbiamo chiesto: se un amico vi tradisce o si approfitta di voi, come reagite? Siete disposti a perdonare nel caso ci siano le condizioni, o chiudete quella porta per sempre? E poi, secondo voi, ha ragione Bruno Barbieri quando dice che nella vita siamo tutti soli e che moriremo soli?
1: Io purtroppo ho avuto diverse esperienze negative nell'ambito dell'amicizia. Tendenzialmente ho sempre provato di dare una seconda possibilità, mi sono anche messa in discussione se magari io stessa avessi fatto qualcosa che non dovevo fare, magari anche inconsapevolmente. Però poi alla fine devo dire, ho sempre avuto dei risultati che non erano quelli che mi aspettavo, per cui adesso ho adottato un'altra filosofia che mi fa stare molto meglio. Le persone che noi incontriamo nella nostra vita non è detto che debbano fare parte della nostra vita per sempre, per cui prendo il buono di quello che ricevo. Per cui se una persona che magari ho frequentato per tanto tempo, con la quale ho vissuto tante esperienze, a un certo punto si allontana o c'è un qualcosa che ci fa allontanare, va bene così, vuol dire che quella persona doveva fare parte della mia vita per quel periodo di tempo, e in questo modo apprezzo tutte le cose belle che ho vissuto con quella persona senza intristirmi, no, del fatto che magari quella persona non fa più parte della mia vita. Questo funziona. Ho pochi amici di contro, ma va bene così, vivo meglio così. Marzia da Roma.
0: Insomma, Marzia dice che nessuno è per sempre. E secondo voi? 3480 75 80 60.

0: gelosia, Adriano Celentano, un sentimento importante di un certo peso all'interno dei rapporti. Si può essere gelosi anche di un amico, per esempio. E noi delle amicizie ci stiamo occupando questa mattina partendo da un libro scritto da Bruno Barbieri in cui parla delle amicizie perdute e anche di altre riflessioni di vita, soprattutto quando dice che nella vita siamo tutti soli, siamo nati soli e moriremo soli. Spunto per chiedervi intanto se un amico vi tradisce o si approfitta di voi, come reagite? Siete disposti a perdonare nel caso ci siano le condizioni o quella porta è chiusa per sempre? E poi ha ragione Bruno Barbieri quando dice che nella vita siamo tutti soli e che moriremo soli.
1: Sono Alessia da Torino. Ho chiuso porte nella mia vita, qualche volta è stato necessario, qualche volta invece si ingoia il rospo e si accettano le differenze, i modi di fare differenti, però che siamo nati soli e moriremo da soli, mi spiace, ma è vero.
0: Dice la nostra amica ascoltatrice torinese che è vero quanto riferisce Barbieri da cui siamo partiti. E però poi sottolinea anche che si ingoia il rospo pur di conservare un'amicizia. Ma quell'amicizia poi resta sempre autentica, tale?
2: Che dirvi? È vero quello che dice Barbieri. Anche perché io ho avuto un paio di amicizie alle quali tenevo, di cui ne ho sofferto moltissimo. Adesso chiudo i conti perché non è possibile permettere agli altri di ammazzarci sempre ogni volta, e siccome mi sono stufata di soffrire, allora quando vedo che c'è qualcosa che non va, chiarisco e finisco, perché sono diventata molto selettiva e le amicizie che ho, quelle buone e storiche, me le tengo strette. Patrizia da Roma.
0: Ognuno si difende come può, verrebbe da dire. E voi? 348 075 80 60.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Vendi se Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Vino d'amore, capitani coraggiosi. In questo caso Baglioni Morandi, ben riuscita questa, questo duo ben assortito. Noi stiamo parlando di porte chiuse ai falsi amici oppure perdono al contrario, partendo dal libro Controluce, ombre e segreti di una vita, scritto da Bruno Barbieri, chef e conduttore televisivo, che ne ha un po' per tutti, soprattutto per gli amici che gli hanno voltato le spalle. E poi c'è qualche riflessione sulla vita in cui dice: siamo tutti soli, siamo nati soli e moriremo soli. E allora gli ho chiesto: se un amico vi tradisce o se approfitta di voi, come reagite? Siete disposti a perdonare nel caso ne ricorrano le condizioni o quella porta si chiude per sempre? E poi ha ragione Barbieri quando dice che nella vita siamo tutti soli e che moriremo soli?
1: Laura da Roma, sì, si chiude. I tradimenti non si possono perdonare, non esiste al mondo proprio. I rapporti devono essere basati sulla fiducia e sull'onestà. Io l'ho chiusa, ho un'amicizia storica dopo penso 30 anni. Poi succede che, ringraziando Dio, non porto rancore, quindi nemmeno mi ricordo più. Cioè, proprio non mi ricordo manco più, non mi viene mai più in mente quella persona proprio. È proprio una pulizia che do a quello che ho intorno. No, ragazzi, fatevi forza, chiunque viene tradito, ciaone, è lontano da noi. Buona giornata a tutti e viva gli onesti.
0: Viva gli onesti, si capisce il punto di vista di partenza e anche l'esperienza della nostra ascoltatrice.
2: Sono Miriam da Perugia. Beh, io perdono, però quella porta dopo la chiudo, perché chi l'ha fatto la prima volta lo farà anche la seconda volta.
0: Sì, perdono, ma ti sbatto fuori dalla mia vita.
3: Sono Barbara dalla Svizzera. È una bella domanda se si riesce a perdonare. No, assolutamente, perché nell'amicizia ci dovrebbe essere la sincerità, l'onestà, e quando un amico o un'amica ti tradisce, no, perché io do tutto il cuore, do l'anima, e no. Mi spiace, assolutamente no. Amicizia vuol dire sincerità, onestà. Amicizia con la A maiuscola. Mi spiace.
0: Mi spiace con la A maiuscola. Parla di amicizia in questi termini la nostra amica ascoltatrice che ci segue dalla Svizzera. E voi? 348 075 8060.

0: innamoro davvero Fabio Concato. E noi ci innamoriamo in qualche modo dei nostri rapporti interpersonali, delle nostre amicizie. Quando arriva un tradimento, beh, fa male, già. Oggi vi ho chiesto: se un amico vi tradisce o si approfitta di voi, come reagite? Siete disposti a perdonare nel caso ci siano le condizioni o chiudete quella porta per sempre? E poi Bruno Barbieri, personaggio da cui siamo partiti, ha ragione quando dice che nella vita siamo tutti soli e che moriremo soli.
1: Sono Mariel da Roma. Se io vengo tradita, quella persona non esiste più, soprattutto nel lavoro, perché il lavoro è fondamentale per andare avanti nella vita. E quindi la porta io non la chiudo semplicemente, ma ci metto tanti lucchetti e un chiavistello. Purtroppo chi fa questo gesto, il tradimento, l'imbroglio nei tuoi confronti, anche se lo perdoni, lo rifarà di nuovo. È meglio perdere una persona così e trovarne un'altra.
0: E si sente che l'esperienza della nostra ascoltatrice parte sicuramente da un ambito lavorativo, un ambito sempre relazionale, ma un po' diverso forse da quello delle amicizie.
2: Prima di tutto dobbiamo dividere tra conoscenze e amici. Quasi tutti sono conoscenze. Gli amici, se ci dice bene nella vita, saranno solamente uno, se ci dice bene. Poi personalmente, anche se un conoscente o un finto amico mi ha fatto dei torti o d'altro, non l'ho assolutamente perdonato, non lo odio, ho chiuso la porta in faccia, non voglio più né sentire e vedere quella persona. E purtroppo c'ha ragione Barbieri, siamo soli, viviamo da soli e moriamo da soli. Andrà dell'edicola in via Adige di Monterotondo.
0: Il nostro amico edicolante fa una premessa importante, cioè noi siamo abituati a ricomprendere tutti nell'alveo delle amicizie, già, ma cosa vuol dire amicizie? Forse questo distinguo tra amicizie e conoscenze in molti casi sarebbe più opportuno, o no?
3: Io ho avuto due amicizie importanti e di lunga data, in un caso finito molto bene, nell'altro finito molto male, nel senso che in un caso abbiamo imparato col tempo a capire le reciproche differenze, peculiarità, abbiamo imparato a comprenderci e a rispettarci, e questa amicizia ha dimostrato un affetto vero e profondo ed è tuttora in essere. Nell'altro caso invece questa amica mi ha tradito in modo estremamente importante, per me molto doloroso. Oltretutto poi ho scoperto che questa forma di tradimento andava avanti da diverso tempo e ho chiuso i ponti senza neanche cercare il confronto, neanche chiarire la situazione. Ho proprio chiuso immediatamente qualsiasi tipologia di contatto ed è giusto così. Giorgia da Pisa.
0: Giorgia ci dice che a un certo punto non c'è più niente da capire.
4: Per quanto riguarda l'amicizia, io sarei propensa per il perdono, però c'è un problema, che quando perdi la fiducia e la stima, ma poi dove la vai a ricercare? Maria Grazia da Roma.
0: Maria Grazia, la Sallunga. Io chiuderei col Cicerone, che a proposito del collaudare o meno le amicizie, ci pensa la vita, anzi la fortuna. Diceva infatti: i capricci della fortuna mettono alla prova l'affidabilità degli amici.

0: Red for your babies. Ora l'informazione torna su Subasio con l'appuntamento delle 12.
1: Buongiorno da Esther Oletto. L'Istat conferma, il deficit resta al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Nel 2025 la pressione fiscale nel nostro paese ha sfiorato il 43% del PIL, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. La Francia sta lavorando ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per sbloccare lo stretto di Hormuz e garantirne la navigazione. Il presidente Emmanuel Macron, che ha incontrato Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU, ha dato la propria disponibilità a collaborare con gli americani e gli alleati. Arrestato il presunto responsabile di una sparatoria davanti ad una scuola in Turchia, in cui sono rimaste ferite 8 persone. Si tratta di un liceale 19enne ripreso dalle telecamere di sicurezza dell'istituto mentre arriva a piedi, armato di fucile, apre il fuoco e fugge. Ancora ignoto il movente. Avrebbero fabbricato molotov testandone la potenzialità in un capannone industriale, coinvolti 4 giovanissimi. La procura di Pesaro ha disposto perquisizioni e sequestri nei confronti dei ragazzi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Arrestato il presunto stupratore di Torino. Si tratta di un italiano di origini egiziane di 20 anni. Ha adescato un 12enne nel cortile di casa del bambino con la scusa di un giro in monopattino. Dopo gli abusi nel parco dell'Arrivore gli ha offerto dolci. È stato identificato grazie alle immagini di un mini market. Al via il bonus colonnine. I consumatori possono presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Per i montaggi effettuati dallo scorso 26 giugno c'è tempo sino al 31 gennaio 2027. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato in gran parte del paese, a parte qualche annuvolamento sui monti, nel settore tirrenico e all'estremo sud. Possibile sviluppo di qualche temporale fra Calabria e Sicilia orientale e nei rilievi del Basso Lazio. Temperature massime in calo in pianura padana, nelle zone interne e adriatiche della penisola. Ancora possibili picchi vicini ai 30 gradi in Liguria, zone tirreniche, Calabria e isole. Un po' ventoso per venti da est o nord-est. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ecco una nuova ora insieme che si apre come sempre con un classico da collezione. E che classico, anzi, che classici. Sono i Beatles, 1970, Let It Be.

100 messaggi, Lazza. Beh, la nostra vita è costellata di messaggi che mandiamo, che riceviamo, messaggi audio messaggi come quelli che ci mandate abitualmente al nostro 348 075 8060, che a proposito torna utile perché tra poco avremo anche i saluti arretrati. Intanto però, con maledetto me, c'è anche Fulminacci.

Un senso Vasco Rossi, a volte trovarlo o volerlo trovare in molti ambiti, voglio dire, fatica sprecata. E vabbè, ci sta. Invece un senso ce l'ha questo appuntamento. Accipicche se ce l'ha. I saluti arretrati, protesti belle e buone per salutare. Chi ci ascolta ce lo fa anche sapere. Come Manuela, che ci ascolta e ci saluta da Bassano del Grappa. Siamo in provincia di Vicenza. Walter e Barbara, che invece ci ascoltano da quel di Anghiari. Siamo in provincia di Arezzo. E Andrea, che invece ci ascolta e ci saluta. E ci saluta da Caniga. O Caniga, Caniga. Siamo in quel di Sassari. Per tutti, amici miei, c'è Irama.

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha...
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero?
10: 2 verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre. Gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
14: Parlo di una persona che cade e poi si rialza, e quello che scopre mentre cade, mentre soffre, mentre si ricompone è prezioso più dell'oro. Così Elisa sulla sua nuova Kintsugi.

Cardigans Race Rewind fino a questo punto della nostra mattina. Sono le 12 da 41 minuti, tra poco sveglieremo come sempre accade il tema della pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre e introduce il nostro pomeriggio. Ma è tempo di novità anche in casa Cremonini, Cesare Cremonini. Questa è la sua Paparazzi.

0: Che fantastica storia è la vita, amico mio.
1: È vero, confermo. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Come la sta?
1: Bene.
0: Sono contento. E noi ci troviamo sempre qui qualche minuto prima delle 13, perché alle 13 inizia la pausa pranzo.
1: Certo.
0: Questa ora che introduce il nostro pomeriggio, che è foriera di temi sempre interessanti. Oggi, per esempio, ci occuperemo di cosa?
1: Di geografia, cioè come trasformare la geografia in una competizione mondiale attraverso un gioco che è diventato praticamente virale, no? Si chiama GeoGuess.
0: Sì.
1: E in pratica è concorrente. Hanno dovuto individuare il punto del pianeta mostrato in un'immagine osservando dei dettagli come strade, vegetazione, architettura, eccetera, anche pali e perfino le caratteristiche tecniche delle immagini di Street View. E allora ci siamo ispirati a questo per chiedervi come siete messi con il vostro senso dell'orientamento.
0: Mi piace questa cosa della caccia al tesoro per prospettive di vie che conosciamo e pratichiamo e che però viste da un'altra prospettiva forse neanche le riconosciamo.
1: Ma ti ricordi Tutto Città?
0: Come no? Poi con i sensi unici che cambiavano spesso.
1: Era quel navigatore cartaceo che avevamo tutti.
0: Adesso uso un termine che non c'entra nulla, perché c'è una carissima persona che una volta voleva dire non riesco a orizzontarmi, disse sono poco orizzontale, e io dissi meno male. Però vabbè, questa non è vero, non è una.
1: Però ti ricordi no, quando una volta si abbassava il finestrino?
0: Sicuramente avevamo un senso di orientamento più spiccato.
1: Assolutamente sì.
0: E oggi, a forza di affidarci a questi navigatori, spesso ci ritroviamo in situazioni, diciamocelo, imbarazzanti.
1: È vero.
0: Perché ci portano fuori strada, fuori da quel tragitto che il buon senso probabilmente ci avrebbe fatto evitare. E allora, voi siete cintura nera di orientamento?
1: Questo vogliamo sapere.
0: Oppure dovete sempre ricorrere al navigatore che ormai fa parte dei nostri smartphone, no?
1: Lo abbiamo ovunque,
0: per raggiungere
1: no?
0: un luogo.
1: Però non sarebbe male a volte abbassare il finestrino, come si diceva una volta. Scusi, posso chiedere un'informazione?
0: Sì,
1: dove si trova?
0: Io con la solita fortuna becco uno che non è di quel posto.
1: È successo? È un classico.
0: Mi dispiace, non sono di qui.
1: Ma guarda un po'.
0: Vabbè. Comunque, in assenza temporale del vostro smartphone, sapreste leggere e interpretare una mappa, una cartina stradale? Badate,
1: sì,
0: che non è una domanda da poco, perché insomma, una volta era così.
1: Una volta le famiglie viaggiavano con la cartina nel bauletto della macchina.
0: Esatto, è tipo mappa del tesoro.
1: Esatto.
0: Vogliamo ricordare il numero?
1: Aspetta, lo ricordo, sì, 348 075 80 60.

0: In Your Eyes, The Weeknd, arrivano i saluti e come ogni giorno vi invito a seguirci anche in questo pomeriggio che abbiamo davanti con tanti appuntamenti e tante canzoni e tanti momenti pensati apposta per voi. Ora torna l'informazione con un nuovo aggiornamento, quello delle 13, e come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il deficit dell'Italia resta al 3,1%. L'Istat conferma il dato relativo al 2025. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche si è attestato al 3,079% del PIL, un po' sopra quello comunicato ad aprile, contro il 3,4% del 2024. Sfuma l'uscita anticipata dalla procedura dell'Unione Europea. Il rientro slitta al 2027. Prendiamo atto con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Una risoluzione ONU per garantire il passaggio delle navi cargo attraverso lo stretto di Hormuz è la proposta che il presidente francese Macron ha illustrato all'omologo americano Trump, che lo ha ricevuto nel suo appartamento a New York mentre al Palazzo di Vetro si apriva l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra le iniziative anche quella per frenare l'impennata dei prezzi del petrolio. Appartengono ad ambienti antagonisti a collettivi studenteschi quattro ragazzini indagati per avere fabbricato ed esploso bottiglie Molotov a Pesaro, Rimini e Bologna. Testavano la potenza offensiva degli ordigni all'interno di un capannone industriale dismesso nella città marchigiana. È un ventenne il presunto stupratore di un dodicenne arrestato a Torino. Il giovane italiano di origini egiziane ha adescato il bambino con la scusa di un giro in monopattini. Poi la violenza nel parco dell'Arrivore. È stato incastrato dalle immagini delle telecamere di un minimarket dove ha comprato dei dolci per la vittima. Almeno 11 persone sono rimaste ferite in una sparatoria in Turchia davanti ad un istituto tecnico. Il presunto autore è stato arrestato dopo una breve fuga. Da chiarire la dinamica e le motivazioni dell'attacco. Da mezzogiorno è aperto lo sportello per il bonus colonnine domestiche 2026. È possibile inoltrare la domanda attraverso la piattaforma di Invitalia. Il contributo ministeriale copre l'80% delle spese, sino a 8.000 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Valdarno e Cisaregello per incidente. Sempre sulla 1 verso il Grande Raccordo Anulare, coda tra Castelnuovo di Porto e Bivio di Diramazione, Roma Nord e Grande Raccordo Anulare per incidente. E ancora per incidente a chi viaggia sulla 4 verso Torino, segnaliamo una coda tra Sesto San Giovanni e Cormano. Infine sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato a causa di una frana a incrocio strada provinciale 65 in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Le 13 da 5 minuti, inizia proprio adesso la pausa pranzo di Radio Subasio. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti. Da Leonardo saremo insieme sino alle 17 anche in questo 22 settembre. Subito Lucio Battisti.

Che meraviglia, 1972, il mio canto libero, Lucio Battisti, un grande classico della musica italiana scritta da Mogol, l'interpretazione unica di Lucio. Naturalmente negli anni 70 la critica italiana era fortemente, diciamo così, politicizzata, no? E finì addirittura questa canzone nel mirino di alcune interpretazioni assolutamente fuori luogo. Chiusa parentesi, vai, collection delle 13, in apertura della pausa pranzo si parla del senso dell'orientamento che è innato in ognuno di noi, però non tutti. Ce l'ha. Chiusa parentesi, vai, collection delle 13, in apertura della pausa pranzo si parla del senso dell'orientamento che è innato in ognuno di noi, però non tutti ce l'ha.

bellezza, incanto e nostalgia, Alessandra Amoroso, siete su Radio Subasio, ben trovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, è iniziata la pausa pranzo da pochissimi minuti. GeoGuess, videogioco basato su Google Street View, ha trasformato letteralmente la geografia in una competizione mondiale. Come funziona? 24 giocatori si sono sfidati a Berlino per il titolo iridato e in pratica i concorrenti hanno dovuto individuare il punto del pianeta mostrato in un'immagine, osservando dettagli come strade, vegetazione, architettura, cartelli, pali, perfino le caratteristiche tecniche delle immagini di Street View. È nato in Svizzera nel 2013 e questo gioco conta oggi una comunità molto molto importante, decine di milioni di appassionati, e si è trasformato anche in un vero sport. Il pubblico dei mondiali è cresciuto dai circa 298.000 spettatori ai 363.000 del 2025. Ci siamo ispirati a questo per chiedervi come siete messi a senso dell'orientamento. Siete cintura nera di orientamento oppure dovete sempre ricorrere a Google Maps per raggiungere un luogo? E poi, vi è mai capitato di abbassare il finestrino della vostra auto per chiedere le indicazioni a un passante? 348 075 80 60.

0: cosa sei disposto a perdere o sei disposto a perderti? Non siete nella vostra città, dovete raggiungere un luogo, un posto specifico. Vi è mai capitato di dire a un certo punto a voi stessi:
1: dove sono?
0: Più di una volta per quanto mi riguarda. E allora oggi vi chiedo: siete cintura nera di orientamento oppure dovete sempre ricorrere a Google Maps per raggiungere un luogo? Vi è mai capitato di abbassare il finestrino della vostra auto per chiedere le indicazioni a un passante? 348 075 80 60. Sentiamo.
2: Io sono una di quelle che ancora utilizza parecchio il senso dell'orientamento, perché credo di averlo spiccato. Uso pochissimo Google Maps, giusto quando proprio è dall'altra parte della città, quando è un posto che non conosco, ma mi affido sempre al senso dell'orientamento, anche perché mi distrae tantissimo il Google Maps, quindi vado benissimo così. Laura da Roma.
0: Ciao Laura, vai dove ti porta il cuore, dai.
3: Lorenzo ti dice Eccolo. Che sì, mi è capitato di chiedere informazioni, ma guarda caso puntualmente nessuno è del posto, nessuno sa niente, quindi se non c'è il navigatore io mi perdo.
0: Arrivederci. Ok, allora un grande classico. E voi come siete messi a senso dell'orientamento? Dovete sempre ricorrere a Google Maps per raggiungere un luogo oppure ve la cavate tranquillamente da soli? Vi è mai capitato di abbassare il finestrino della vostra auto per chiedere le indicazioni a un passante? 348 075 80 60.

0: scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.

0: www.fileni.it.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
3: Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Wish Could Fly, Roxette 1999, questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Io saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Insomma, c'è chi ha la bussola interna nel cervello e chi invece va ancora nel buio. E allora, siete cintura nera di orientamento oppure dovete sempre ricorrere al Google Maps per raggiungere un luogo? E poi vi chiedo se vi è mai capitato, ma sicuramente sì, di abbassare il finestrino, chiedere delle indicazioni alla prima persona che incontrate. E 9 volte su 10 cosa ti rispondono? Mi spiace, non sono di qua. Sapreste leggere e interpretare una mappa o una cartina stradale? Perché in assenza di segnale lo smartphone, arrivederci e grazie. Allora sentiamo 348 075 80 60.
1: Per quanto riguarda le indicazioni, sì, le chiedo, ma non per le strade, ma per dove si mangia. Mi fido sempre della gente del posto per trovare un ristorante.
0: Allora buon appetito.
2: Ciao Subasio, sono Sabrina da Capodacqua di Arquadra del Tronto. Io penso di avere uno spiccato senso dell'orientamento quando tanti anni fa sono andata a Roma e non c'era ancora nessun tipo di tecnologia. I miei riferimenti erano i monumenti.
0: Certo.
2: E devo essere sincera, ancora oggi a distanza di 30 anni ne usufruisco. Grazie.
0: Grazie a te, tecnica straordinaria, brava.
3: Io ho girato l'America nel 1999 con l'Atlante di scuola e non mi sono mai perso, anzi, ho pure conosciuto tante strade nuove. Antonella da Roma.
0: Ciao Anto, prossima volta ti chiamo,
4: Sono Andrea di Terni. Sono convinto che con un po' di buona volontà la cartina, sì, riusciremo a leggerla. Il problema, secondo me, è che così abituati alla tecnologia e quindi di conseguenza ad andare sempre più veloci, fermarsi e leggere una cartina ci costerebbe fatica, tempo. Ciao Subasiani.
0: Ciao, insomma, ottimista, un po' di buona volontà, tantissima. E allora vi chiedo com'è il vostro senso dell'orientamento, se vi è capitato di chiedere informazioni in caso di bisogno ad un passante e se sapreste leggere e interpretare una mappa o una cartina stradale. 348 075 80 60.

0: proprio vero, è il senso dell'orientamento, non è una dote universale. Alcune persone riescono a muoversi con una certa naturalezza in una città sconosciuta, altre possono perdersi anche nel giardino della propria abitazione. Vi ho chiesto se siete cintura nera di orientamento, se abbassate il finestrino per chiedere indicazioni a un passante, se sapreste leggere e interpretare una mappa o una cartina stradale. Chiudiamo la pausa pranzo di oggi attraverso i vostri messaggi, dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Flavio da Lucca, io vado alla vecchia maniera, orientamento al top e chiedo informazioni stradali a chi trovo. Non mi fido del Google perché una volta mi ha fatto sbagliare strada, 40 chilometri in più.
0: Quanti? 40?
2: Io sono Giovanni da Frattaminore.
0: Ciao Giovanni.
2: L'ho fatto una volta sola e me ne pentirò per tutta la vita. Io sono un docente, ero fuori regione, dovevo prendere servizio il primo giorno di scuola. Okay. Però in questo paese piccolo non trovavo la strada, ero molto arrabbiato.
0: E che fai?
2: Chiesi all'unica persona che incontravo per strada: mi scusi, mi sa dire dove questa scuola di puntini perché non riesco a trovarla? E lui mi rispose: non si preoccupi, io sono il preside, le do indicazione. Ecco, ecco, l'unica volta che ho chiesto abbastanza il finestrino e non lo dimenticherò mai. Ciao, Radio Subasio.
0: Hai fatto bullonare i finestrini, sì, spero.
3: Ciao Leo, buon pomeriggio. Ciao. Io e l'orientamento, due pianeti diversi. Sarei capace di perdermi anche nel quartiere di casa mia.
0: Vedi?
3: E con una cartina geografica o una mappa farei veramente fatica, perché purtroppo non so orientare. Grazie, un bacione, Anna d'Orbino.
0: E non tutti abbiamo questa bussola interna nel cervello. La pausa pranzo vi dà appuntamento a domani.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 10 secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'Istat conferma il deficit del 2025 resta al 3,1%. Sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il rientro slitta al 2027. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Al via l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Donald Trump salirà sul podio del Palazzo di Vetro per pronunciare il suo sesto discorso di apertura. In serata l'incontro con Zelensky, mentre sull'Ucraina continuano i raid russi. Blackout in 7 regioni, denuncia il gestore nazionale dell'energia elettrica. Arrestato il presunto responsabile di una sparatoria davanti ad una scuola in Turchia in cui sono rimaste ferite almeno 11 persone. Si tratta di uno studente di 15 anni ripreso dalle telecamere di sicurezza dell'istituto. Mentre arriva a piedi, armato di fucile, apre fuoco e fugge. Il ragazzo forse vittima di bullismo. Maltrattamenti in un asilo nido di Roma, schiaffi, strattoni, minacce e umiliazioni ai bambini di circa 3 anni. Sospesa un'educatrice di 62 anni, incastrata dalle intercettazioni audio-video dei carabinieri. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo le denunce di alcuni genitori. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità in un capannone industriale, coinvolti 4 giovanissimi. Perquisizioni e sequestri nei confronti dei ragazzi residenti tra Pesaro, Rimini e Bologna. Appartengono ad ambienti antagonisti e a collettivi studenteschi. Calcio, l'era Mancini bis riparte dalla Nations League. Ieri l'allenamento degli azzurri nel centro tecnico federale di Coverciano in vista della sfida di venerdì sera all'Olimpico contro il Belgio, la prima delle 4 in programma in 15 giorni. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Bivio A1, diramazione Roma Nord e Ponzano Romano per veicoli in fiamme. Sulla 4 verso Torino, code a tratti tra Bivio con il raccordo della tangenziale est di Milano e Cormano per traffico intenso. E per traffico intenso code a tratti anche per chi viaggia verso Trieste tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Infine sulla statale 3 bis Tiberina segnaliamo materiali dispersi in incrocio Case Murate in direzione incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
0: Soltanto 4 minuti dopo le 14, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo. E adesso vi riporto nel 1972, un grandioso Elton John per voi, Rocketman.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: è il bambino?
1: Gigante!
0: Beh, questo gigante di cui parla Piero ha un nome, no? Il suo primo nipote Rocco, successivamente poi ha spiegato che questa canzone ha una doppia anima, bello, no? Dedicata anche a tutti i ragazzi del carcere minorile di Nisida, con cui l'artista, tra altre cose, ha portato avanti un progetto molto molto importante, un progetto musicale e sociale. E beh, insomma, per lui, per Piero, questa canzone rappresenta un inno alla rinascita per chiunque stia lottando per liberarsi da un passato difficile e ricominciare da zero. E allora, un grande in bocca al lupo a tutti, naturalmente. Siete su Radio Subasio, c'è Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Ma settembre sta finendo.
4: Allora direi, buona la prima, posso andare?
5: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Mezz'ora esatta e apro i battenti il jukebox. Prenotate adesso quella canzone che volete ascoltare, proprio quella lì, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Inoltrate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

0: quando sei nel posto giusto, al momento giusto, ecco cosa succede, no? Sorpresa per vari passanti a Londra. Proprio un po' di giorni fa Chris Martin si è unito a un artista di strada che stava cantando proprio questa canzone e ha improvvisato questo duetto. Inizialmente ovviamente non è stato riconosciuto perché aveva felpa bianca, cappello calato sugli occhi, pantaloni oversize e si è mimetizzato bene. Poi quando l'hanno riconosciuto, selfie a non finire, e insieme appunto hanno cantato Viva la Vida. Siete su Radio Subasio, 20 minuti e poi in informazione subito dopo il jukebox e subito c'è Olly.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Magari Renato Zero, siete su Radio Subasio, dove tra pochi minuti inizierà il jukebox. E allora questo è il momento di prenotare la canzone che vi ronza in testa, ma soprattutto quella canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Prenotatela subito e potete farlo attraverso un messaggio scritto o nota vocale che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Se ci state ascoltando dall'app, sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Ricapitolando, 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16, perché sta per arrivare il jukebox.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 30 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Confermato dall'Istat il rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia rimane quindi nella procedura europea per deficit eccessivo. Per l'uscita anticipata serviva un rapporto inferiore al 3%. Duro il commento del vice premier Salvini, surreale che la seconda potenza industriale d'Europa debba dipendere da meccanismi da zero virgola. Luce e gas sempre più cari. Tra febbraio e agosto 2026 l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dell'11,4%. A pesare soprattutto il gas, più 13,5%. In Lombardia le famiglie più colpite, seguite da quelle di Veneto, Lazio, Emilia, Romagna e Piemonte. Oggi a New York l'apertura dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Medio Oriente e Ucraina, i dossier centrali sul tavolo. Fitta l'agenda del presidente americano Trump, che incontrerà 11 leader mondiali. Tra questi il presidente ucraino Zelensky, il premier britannico Burnham, il premier groenlandese Nielsen, con cui è prevista la firma di un accordo per la presenza militare americana sull'isola. Ieri il presidente francese Macron ha avuto colloqui con il leader ucraino e il numero uno della Casa Bianca. Alle carrozzerie di Mirafiori torna la cassa integrazione. La decisione, ha spiegato Stellantis, è stata presa per far fronte a una situazione complessa nonostante il raddoppio della produzione rispetto all'anno scorso. La misura varrà dal 19 al 30 ottobre e interesserà i 1.074 lavoratori coinvolti nella linea produttiva delle 500 elettriche e ibride. Calano i morti sul lavoro nel 2025, meno 3,3% rispetto all'anno precedente. Il settore con più decessi si conferma quello delle costruzioni. A crescere però sono le denunce di infortuni, gli incidenti in itinere e le malattie professionali, che registrano un balzo del più 11,3% rispetto al 2024. Tennis, Italia fortunata ai sorteggi di Coppa Davis. Ai quarti sfida contro la Corea del Sud, in semifinale Canada o Repubblica Ceca. La Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev, possibili avversari, e solo in finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
15: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: 15 da 4 minuti inizia il jukebox di Radio Subasio e c'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la tua giornata. Vuoi ascoltarla adesso? Allora inoltre un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram. Codice d'accesso 348 075 80 60.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Flavia da Roma e vorrei ascoltare la nuova canzone Tutto di Ultimo.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: tutto di ultimo, questo è il jukebox di Radio Subasio. Dai, che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste, ma anche auguri, giusto? Chi è?
1: Sono Fabiola di Guidonia. Ciao. Volevo fare gli auguri a Arianna, mia nipote che compie oggi 6 anni, da nonna Pina e zia Fabiola e anche...

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Simonetta da Verona, vorrei ascoltare Incoscienti Giovani di Achille Lauro. Buona settimana a tutti.

Incoscienti giovani, Achille Lauro, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox e avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060 e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione Jukebox, il form da compilare. Saluto Laura che ci segue da Ro, altro saluto va a Serena che ci segue invece dalla capitale, dice giornata molto difficile oggi, dai è soltanto il secondo giorno della settimana, vai tranquilla. Grazie e anche a Mauro di Bologna che ha inviato il suo messaggio e poi c'è quello legato alla prossima firmato da Francesco, il barbiere di Siena si firma così e dice se è possibile vorrei ascoltare una canzone, ha scelto questa insostenibile leggerezza dell'essere.

Questo è un grande classico di Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere. Se volete potete inoltrare il vostro messaggio anche adesso al 348 075 80 60. A proposito, devo salutare Federico che ci segue dalla meravigliosa Napoli. Dice: vorrei ascoltare Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Ciao. Ora che

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
7: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Ah, finalmente un po' di relax.
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
12: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
11: Fiorentini è così.

0: Ciao Radio Subvasio, sono Francesco Di Senni. Volevo dedicare la canzone a mia moglie, la canzone di Lucio Dalla, La Sera dei Miracoli. Ciao!
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

Subasio, eccolo il jukebox. E allora, 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali. Devo salutare Emanuela e saluto anche Giulio di Roma che ha scelto la prossima.

0: Virtual Insanity, Jamiroquai, e c'è anche una nota vocale legata a questa canzone. Chi è?
1: Ciao Radio Subbasio, sono Rachele.
0: Ciao Rachele.
1: Io e mia madre stiamo in macchina e vorremmo ascoltare Virtual Insanity di Jamiroquai.
0: E allora vi auguro buon viaggio.
2: Ciao Radio Subbasio, sono Lorenzo da Cingoli. Vorrei ascoltare la canzone di Angelina Mango, Ma che prurito fa?
3: Voice Box. La tua voce su Radio Subbasio.

0: di caffè.
1: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060. Radio Company.

Credi, grande classico di Edo Bennato, canzone scelta da Mario, ha inviato il suo messaggio al 348-075-8060. Devo salutare anche Monica, sta tornando a casa, buon rientro, saluto Eleonora di Roma, ciao Ele, un abbraccio forte. Poi c'è Luca di Napoli, dice vorrei ascoltare una canzone e ha scelto questa.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Subasio, sono Nicola e vorrei fare una dedica a mia moglie Susi. Stiamo uscendo da un periodo molto difficile e gli volevo dedicare Siamo di Eros Ramazzotti. Ti amo Susi, forza!

0: Siamo di Eros Ramazzotti e dell'ultimo per quanto riguarda il jukebox di oggi. Ora le breaking news di TGcom 24, le 16 da 40 secondi.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del gasdotto East-West. Per ora il sito lavorerebbe a ritmo ridotto. Le attività dell'infrastruttura erano state interrotte in via precauzionale dopo attacchi droni attribuiti a milizie sciite filo-iraniane. L'oleodotto consente al petrolio saudita di raggiungere il mercato mondiale bypassando lo stretto di Hormuz. Confermato dall'Istat il rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia rimane quindi nella procedura europea per deficit eccessivo. Il commento del ministro dell'economia Giorgetti: prendiamo atto, non senza rammarico. Per l'uscita dovremo aspettare il 2027. Oggi a New York è l'apertura dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, l'ultima presieduta dal segretario Guterres. Medio Oriente, Ucraina e dossier centrali sul tavolo. Grande attesa per il bilaterale tra Trump e Zelensky. Intanto un raid russo su Dnepr ha ucciso 4 persone. A Roma un'educatrice di un asilo nido è stata sospesa dal servizio dopo un'indagine dei carabinieri che ha documentato schiaffi, strattoni e umiliazioni ai bambini. La donna, 62 anni, è stata incastrata dalle intercettazioni audio e video. Le indagini erano partite lo scorso maggio dopo le denunce di alcuni genitori. Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne a Torino. L'aggressione sarebbe avvenuta in un parco nel pomeriggio di venerdì 18 settembre. Il 20enne, senza fissa dimora e con precedenti, era sottoposto all'obbligo di firma. Calcio: Mancini riparte dalla Nations League. Venerdì sera l'Olimpico e gli Azzurri sfideranno il Belgio. In 11 giorni la nazionale dovrà affrontare 4 partite. Intanto la Juventus è stata multata per 10.000 euro dopo il gesto di alcuni tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: un incidente sulla 13 crea code tra Padova Sud e il bivio per la 4 Torino-Trieste in direzione Padova. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce viene segnalato un altro incidente tra Borgo Manero e allaccio di ramazione Gallarate-Gattico. Sull'autostrade si registrano lunghe code per un incidente verificatosi tra Parma e Fidenza viaggiando verso Milano. Lungo la stessa autostrada si resta in coda, ma per traffico, tra il bivio a 1 variante Sasso Marconi Nord. Code per un incendio invece tra Orvieto e Fabro. A Napoli, lungo la strada statale 162 di ramazione del centro direzionale, è stata chiusa la carreggiata a causa di un incidente all'incrocio Acerra verso Maranda, svincolo ramo barra raccordo a 1A3. Infine, sulla tangenziale di Napoli, coda per traffico tra Doganelle e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
7: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
6: Davvero!
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: 16 da 5 minuti, il buon pomeriggio anche da parte del...
6: Ma che cos'è?
0: Sono creativo oggi. Voi capirai.
6: Sei creativo, perché...
0: Etino. Dalla Giunonica, Katia Giuliani.
6: Giunonica, ma cosa di... Mamma, io non lo so, vabbè. Buon pomeriggio.
0: Ci arriverai a capire perché dico queste
6: dal
0: cose.
6: Dal creativo Leonardo Fabrizi. Ah, te lo trovo io adesso un nome. Dammi modo di riflettere. Vai, vai.
0: Collection, Easy Lover.

0: Easy Lover, che meraviglia. 1984 collection delle 16 inizia l'ora ludica di Radio Subasio.
1: Oggi sono molto preoccupata.
0: Sei preoccupata?
1: Sì, perché da un po' di minuti che ti vedo così che fai delle cose, delle robe strane, tu
0: robe strane.
1: Indaffarato, okay. Che okay. Se la ride da solo, io non so che cosa sta preparando, che cosa sta macchinando.
0: Sempre meglio ridere che piangere.
1: Questo è poco ma sicuro, okay. Però siccome ti conosco, mascherina, ecco, non so che cosa hai in serbo.
0: Allora, il gioco di oggi è gli esami non finiscono mai.
1: E fin qui ci siamo.
0: Vi mettiamo alla prova.
1: E fin qui non c'è
0: dovete
1: problema.
0: In soltanto 3 secondi, sì. Poi se siete più veloci meglio, pronunciare ed elencare i nomi dei 7 nani soltanto in 3 secondi.
1: Ma scusa, i 3 dovete... secondi, però abbi pazienza. Adesso mi viene in mente.
0: Tonto, brontolo, cucciolo, eolo, congolo, mammolo, pisolo.
1: Ok.
0: Facile. È facile.
1: Sì, sì.
0: Veloci.
1: Bisogna avere la memoria, non, però non ve li scrivete, che se li scrivete li leggete.
0: Vabbè. Scusa, Catiola. Cioè, Catiola, per piacere, Catiola.
1: Sta zitto, Pirlolo.
0: Lagnolo.
1: Pirlolo.
0: Anzi, Lagnola.
1: Lagnola?
0: Sì.
1: Beh, Pirlolo e Lagnola mi piace.
0: Non sarebbe male,
1: Pirlolo
0: effettivamente.
1: Pirlolo e Lagnola.
0: E allora, 348-075-8060, in soli 3 secondi,
1: dai.
0: Dovete pronunciare i nomi dei 7 nani.
1: E oggi voglio proprio
0: gioco
1: vedere.
0: Impegnativo
1: voglio
0: oggi.
1: Voglio proprio vedere cosa riuscite a fare. Dai, dai, vi aspettiamo.
0: 348-075-8060. Dotto, pronto, cucciolo, eolo, gongolo, mammolo, pisolo.
1: Aggiungete anche Pirlolo e Lagnolo, così li facciamo tutti.

0: Poi pensandoci bene, no?
1: Cosa?
0: Sarebbe stato carino anche inventare i nomi dei sette nani che uno poteva attribuire, che so, al capo oppure a un collaboratore, un amico.
1: Beh, sì, un po' come abbiamo fatto io e te, no?
0: Sì.
1: Pirlolo e Lagnola.
0: Posso
1: fare l'esperimento?
0: Vai.
1: Dai, prendi il tempo, vediamo se ci riesco.
0: Aspetta.
1: Allora, dimmi, 3, 2, 1.
0: Pronto, 3.
1: Aspetta, vai.
0: 3, 2, 1, via.
1: Dotto, brontolo, gongolo, pisolo, mammolo, eulo, cucciolo, Lagnola e pirlolo.
0: 4 secondi,
1: no,
0: 4 secondi,
1: dai,
0: Katia Giuliani. Abbiamo chiesto di

0: Annunciare velocissimamente il nome dei sette nani più due, ovvero Lagnola e Pirlolo.
1: Che saremmo noi.
0: Ecco. E vabbè, direi di ascoltare i primi.
1: Dai, vediamo gli esperimenti.
0: Dai, sono i primi esperimenti, vai.
2: Pisolo, Gongolo, Mammolo, Eolo, Bronto, Dotto e Cucciolo, Lagnolo e Pirlolo.
0: No, sei fuori tempo.
1: Quanto ci ha messo?
0: Sei fuori tempo.
1: Più di 4 secondi.
0: Te lo dico con precisione, ha messo 6 secondi e mezzo. Mentre, attenzione,
2: Brontolo, Mammolo, Gongolo, Cucciolo, Pisolo, Dotto, Eolo.
0: 3 secondi. Brava. Ma hai omesso
1: Lagnola e Pirlolo. L'Agnola.
0: E allora, vediamo, dai, tentate. Magari dai, il più dai, veloce dai. Verrà in onda con noi.
1: Sì, l'esperimento in diretta viene meglio.
0: E vi esortiamo anche a insultarci, perché oggi ce lo meritiamo.
1: No, perché poi lo troviamo anche a voi il nome.
0: Certo.
1: Non è che vi risparmiamo. 348 075 8060.

0: Niente paura, c'è Luciano Ligabue, Radio Subasio, stiamo giocando e sì, c'è chi ha preso con leggerezza il nostro gioco, tipo Cristina di Ancona, pronto?
1: Ciao!
0: Eccola,
2: anche
0: ciao,
2: perché
0: Cri,
2: come volevi prenderlo sto certo, gioco? Per forza con leggerezza, certo, cioè non è che c'è un altro.
0: Allora Cri, ti abbiamo preso con il sorcio in bocca, stavi lavorando?
1: Sì, sto lavorando e sono anche senza voce.
2: Ma come mai? Se, hai preso freddo? Queste giornate, queste prime frescate ti hanno già colpita?
1: Sì, perché si passa dal caldo al condizionatore in continuazione.
0: È così. È
1: però
0: così.
1: Vabbè.
2: E poi forse hai perso la voce perché ti sei allenata con prima di andarci
0: con i sette nani. Con i sette nani che poi oggi sono diventati nove. Ma allora tu lavori con tuo marito?
1: Ma è impossibile.
0: Tu lavori con tuo marito, giusto?
1: Sì, sì.
0: E allora, tuo marito potremmo ribattezzarlo Dotto, Brontolo, Cucciolo, Eolo, Gongolo, Mammolo, Pisolo.
2: Oppure trovane un altro.
0: O trovane un altro.
1: No, non si può dire.
0: Ah, non si può dire?
2: Oh, rompiscatolo? Adesso però mi fai venire la curiosità così. Cioè, se uno che dice non si può dire, io lo voglio sapere.
0: Certo.
2: Lo voglio sapere, sapere, sapere.
1: Lo dico.
2: Dillo.
1: Daniele mi ammazza.
2: Ti difendiamo noi, vai.
1: Brontolo.
2: Ma lo sai che questa era un'alternativa che io avevo pensato, oltre a Pirlolo da Leonardo. Quindi insomma te l'avevo quasi
0: prevedibile, prevedibile.
1: Però con affetto, se non mi meno.
0: Ma certo.
2: Sempre con affetto.
0: Sempre con, con affetto e lo spirito giusto nell'affrontare le dinamiche della vita.
2: Allora, visto che l'hai fatto, adesso sono 10.
0: Sono 10,
2: adesso,
0: ok.
2: In tre secondi. Dai, te ne abboniamo 4. Allora, facciamo in 4 secondi, ce li dici tutti e 10.
0: Vai.
2: Di filata.
0: Vai.
1: Brontolo, Mammolo, Gongolo, Cucciolo, Pisolo, Dotto, l'agnola, Pirlolo e Strontolo.
0: Eccolo. Oh, brava, va bene così. Cristina, ti lasciamo al tuo lavoro e anche al tuo decimo nano. e ti abbracciamo forte.
1: Ragazzi, grazie
2: che ti sei messa in gioco in maniera così simpatica con noi. Buon
0: ciao
2: lavoro.
0: Cri, ciao. E allora si gioca anche domani, come sempre, a partire dalle 16.
2: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Vero. Allora ridiamo.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
3: fuori. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Britney, su Subasio è arrivato il momento di celebrare la fenomena di oggi. Sì.
1: Allora, in Brasile, signore e signori, okay, una donna ha deciso di mettere alla prova la fedeltà del marito in un modo un po', come dire, impegnativo, perché ha creato 25 profili social falsi. 25,
0: che 25.
1: È un lavoro,
0: cioè, sì, beh, non è una gelosia questo, un ufficio investigativo con reparto,
1: esatto,
0: social media,
1: esatto, tutti con foto e identità diverse, quindi immagina il lavorone.
0: Praticamente aveva più conversazioni aperte con sua moglie di quante ne avesse nella vita reale. Questa è la cosa bizzarra.
1: Esatto. Il marito, ignaro di tutto, avrebbe accettato tutte le richieste di contatto e iniziato a parlare con ciascuno di quei profili.
0: Ha boccato. Invece stava facendo praticamente straordinari matrimoniali.
1: Più o meno. Cioè, la cosa incredibile è che dietro ogni account c'era sempre lei. Quindi lui pensava di fare il brillante con 25 donne diverse, il piacione, no? Invece era sempre lei, la moglie lì dietro, no?
0: Insomma, ha fatto un test vero e proprio? Di fedeltà, forse?
1: Secondo me il test è già partito male, non lo so. Però insomma va riconosciuto l'impegno. 25 profili falsi da gestire. Io non so, tu, Leonardo, ma io
0: No, ma perché? Ma davvero un lavoro? Ma non è impossibile per me.
1: Non ci penso nemmeno.
0: Poi sono super distratto, io, ma figurati.
1: O mi fido, oppure se non mi fido, ciao. Proprio.

0: Zuccheroso su Basio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà? In bocca al lupo, Katia Giuliani.
1: Nel corso della prossima ora vi voglio polemicissimi.
0: Mamma
1: polemicissimi.
0: Mia. Okay.
1: Tanto ci vuole poco, perché già il fatto in sé ha dato il via a una bella polemica social, mm-hmm. e non solo. Negli ultimi giorni le parole di Tajani sull'affidabilità delle donne, sulla gonna lunga o corta, okay. insomma, ha creato un bel dibattito e mi sono divertita un po' a leggere i commenti. C'è sì. chi dice: forse stiamo un pelino esagerando, nel senso mm-hmm. che forse sì, una frase sbagliata detta sicuramente male, ma insomma addirittura arrivare a crearne una questione di stato e poi le scuse pubbliche, insomma forse è un po' esagerato. E chi invece dice assolutamente, insomma, è sbagliato, cioè,
0: ok. Beh, anche perché insomma quando rappresenti qualcosa o qualcuno hai grandi responsabilità, sì, e allora ci si aspetta molto, no, da determinate persone.
1: Però forse, dice qualcuno ultimamente,
0: ma siamo sempre esseri umani, insomma.
1: Sì, cioè, si fa troppo il processo alle intenzioni, okay, dice qualcuno, okay. Ecco, quindi dobbiamo cercare di capire voi con chi vi schierate,
0: ecco
1: dai voglio sapere,
0: sono curioso.
1: Sì,
0: e come sempre 348 075 80 60
1: vorrei dire la mia, ma non lo faccio, okay. Evito.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13. Oggi cara Katia Giuliani.
1: No, oggi ti voglio chiamare Pirlolo. Ciao Pirlolo, domani vi aspetto qui. Tra poco. Tra poco.
0: Breaking news di TGcom 24, 2 minuti alle 17. Passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Oggi a New York al via l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Nel discorso di apertura il segretario Guterres ha parlato di pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. E poi le parole del presidente Trump: l'America è più forte di sempre. A differenza di altri ho realizzato la pace e con la guerra in Iran ho evitato una catastrofe. Confermato dall'Istat il rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia rimane quindi nella procedura europea per deficit eccessivo. Il commento del ministro dell'economia Giorgetti: prendiamo atto non senza rammarico, per l'uscita dovremo aspettare il 2027. Alle carrozzerie di Mirafiori torna la cassa integrazione per 1.074 lavoratori. La decisione, ha spiegato Stellantis, è stata presa per far fronte a una situazione complessa nonostante il raddoppio della produzione rispetto all'anno scorso. La misura sarà valida dal 19 al 30 ottobre e interesserà la linea produttiva della 500 elettrica e ibrida. Ieri a Catania 3 poliziotti sono stati aggrediti con spranghe e sedie durante un controllo antidroghe in una piazza di spaccio. Per gli agenti una prognosi di 15 giorni. Uno di loro ha riscontrato una frattura del setto nasale e un trauma facciale. Pochi giorni fa un episodio simile a Palermo. Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne a Torino. L'aggressione sarebbe avvenuta in un parco nel pomeriggio di venerdì 18 settembre. Il ragazzino sarebbe stato avvicinato con la scusa di un giro in monopattino. Il ventenne, senza fissa dimora e con precedenti, era sottoposto all'obbligo di firma. Il tennis: l'Italia è fortunata ai sorteggi di Coppa Davis. Ai quarti sfida contro la Corea del Sud, in semifinale Canada o Repubblica Ceca. Intanto una multa da 10.000 euro alla Juventus dopo il gesto dei tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
4: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani verso le nostre regioni provocano un generale calo termico in gran parte del paese, proprio in coincidenza con l'equinozio d'autunno. Mercoledì tempo instabile sulle isole con possibile sviluppo di brevi rovesci temporali. Qualche rovescio non si esclude anche in Calabria. Tempo stabile con ampie schiarite nel resto del paese. Temperature per lo più in calo, con massime leggermente sotto la norma nelle regioni adriatiche. Ancora ventoso al centro-sud, mari per lo più mossi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
8: più Coop Voce.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
12: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
14: 2 verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: 17:03, buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani saremo insieme nel corso delle prossime ore e c'è subito la collection Vasco Rossi, questa è

Grande Vasco Rossi, vivere nella collection delle 17. Buon pomeriggio a tutti. Siete pronti? Oggi si polemizza perché vi voglio scatenati. Qui si parte dalle recenti polemiche nate da alcune frasi di Antonio Tajani sulle donne, sulla loro affidabilità, sulla lunghezza della gonna, eccetera, eccetera, che poi tutto diventa inevitabilmente una questione politica. Siamo fatti così, non ci si può far nulla, cioè qualunque cosa diventa politica. Oggi non voglio politica, questa è la premessa, no politica. Però queste frasi hanno, vuoi o non vuoi, riaperto un tema più ampio, e cioè quanto siamo diventati severi nel giudicare il linguaggio pubblico, perché oggi capita spesso, forse troppo, non lo so, chiedo a voi, che una frase infelice si trasformi in una gogna mediatica, e per carità, a volte è anche sacrosanto, ma insomma ci chiediamo e vi chiediamo dove finisce la giusta attenzione alle parole, che deve esserci sempre, e dove invece comincia il processo alle intenzioni, perché anche lì siamo bravissimi e soprattutto usiamo davvero lo stesso metro quando certi stereotipi riguardano uomini e donne, perché anche questo va considerato. Se quelle considerazioni, battute, eccetera, fossero state rivolte ad un uomo anziché ad una donna, avrebbero creato lo stesso sdegno, la stessa reazione, secondo voi? 348 07 580 60, da qui partiamo oggi, e tra poco su Radio Subasio vi leggo e vi ascolto.

Francesco Renga su Radio Subasio. Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere alcune frasi di Antonio Tajani sul tipo di donna che consiglierebbe a un figlio di sposare: una donna meno appariscente, più seria, più affidabile, facendo anche riferimento al modo di vestirsi, alle gonne più lunghe, frasi che hanno provocato ovviamente molte critiche, per le quali Tajani si è poi scusato con chi si è sentito offeso, con le donne, no? Che si sono sentite offese. Ora lasciamo, ribadisco, completamente da parte gli schieramenti politici. Mi sono un po' anche divertita a leggere i commenti sotto questa vicenda e ho trovato due posizioni molto contrastanti, molto diverse. C'è chi dice: certo, sono frasi fuori luogo, per carità, perché non si può stabilire quanto una donna sia seria, fedele o affidabile da come si veste, e c'è invece chi sostiene che ormai siamo diventati ipersensibili, cioè basta una frase infelice, una battuta detta male, una parola fuori posto e immediatamente parte il processo alle intenzioni, la gogna sui social, la richiesta di scuse pubbliche. E qualcuno fa anche un'altra domanda: se lo stesso tipo di stereotipo fosse stato utilizzato nei confronti di un uomo, la reazione sarebbe stata identica? Ed è qui che intervenite voi. Oggi siamo diventati giustamente più attenti al linguaggio, secondo voi, oppure qualche volta esageriamo nel giudicare ogni parola, nel pesare ogni parola? Dove finisce la sensibilità e dove comincia il processo alle intenzioni, vi chiedo? E secondo voi usiamo davvero lo stesso metro quando lo stereotipo riguarda un uomo e quando riguarda una donna? È qui che voglio sentirvi. 348 0758060.

0: Meravigliosa creatura Gianna Nannini su Radio Subasio. Stiamo cercando di capire se tutta quella polemica nata sulle frasi di Tajani sull'affidabilità della donna, le gonne lunghe eccetera eccetera, è una polemica giusta, sacrosanta, oppure, come dice qualcuno, si sta un po' esagerando a dare troppo peso a certe parole.
1: Ciao, in merito alle parole di Tajani non è tanto una questione politica quanto una questione di discrimine del genere. In un periodo in cui c'è un femminicidio al giorno, io come carica pubblica mi aspetto delle frasi completamente diverse dalla lunghezza della gonna o della bellezza di una donna. Attenzione, perché la misoginia crea poi tutto quello che è la violenza di genere. Ciao.
0: Ciao cara, e io capisco quello che dici, cioè è chiaro, su questo credo siamo tutti d'accordo, che da una persona che ha un ruolo pubblico ci si aspetta più attenzione a come parla, però occhio anche a non mettere sempre tutto nello stesso calderone. Cioè una frase può essere assolutamente infelice, anche parecchio infelice, però da lì ad arrivare direttamente alla violenza di genere forse è un po' eccessivo questo collegamento. Ecco, questo volevo dire. 348 075 80 60, voi cosa ne pensate? Subito c'è Cesare Cremonini, il singolo nuovo è Paparazzi.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta!
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
13: Piacere! Calciolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Radio Subasio. Il discorso di Tajani ha creato polemiche. Lui ha detto che al figlio consiglia da sposare una donna seria che porti la gonna lunga. Insomma, per sintetizzarla la metto in questo modo, ma tutto un discorso sull'affidabilità delle donne in base alla lunghezza della gonna. E vi abbiamo chiesto lumi anche su questo.
1: Caro Tajani, ecco. Che stupirebbe sapere quante gonne cortissime ho nell'armadio e quanti uomini in giacca e cravatta mi hanno tradito. Fare sempre di tutta l'erba un fascio non è mai la cosa migliore.
0: Su questo non ci piove. Ma a proposito di uomini in giacca e cravatta, c'è anche Silvia di Roma che ci scrive: io mi sono fatto una domanda, ma se Tajani avesse detto a mia figlia consiglio di sposare un uomo serio in giacca e cravatta, non uno che gira con i jeans strappati e la camicia sbottonata, secondo voi si sarebbe scatenata la stessa polemica? Avremmo parlato di discriminazione nei confronti degli uomini oppure sarebbe passata come una frase magari un po' sciocca e basta? E mi piace questa domanda di Silvia e voglio girarla a voi, cioè rispondete voi, che ne pensate? Siete d'accordo con lei? Cioè, quando uno stereotipo riguarda una donna siamo più sensibili rispetto a quando riguarda un uomo? Oppure secondo voi il metro oggi è veramente lo stesso? E tornando alla domanda iniziale, oggi siamo diventati troppo attenti al linguaggio secondo voi, oppure qualche volta esageriamo nel giudicare e nel pesare eccessivamente ogni parola? Dove finisce la sensibilità e dove comincia il processo alle intenzioni? 348 075 80 60 su Radio Subasio, novità firmata Annalisa e Madame. Ti ho chiamato

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che passa. Che sia benedetta.

0: Che sia benedetta. Fiorella Mannoia su Radio Subasio, ci avete un po' raccontato le vostre opinioni in merito alla questione Tajani, donne affidabili, gonna lunga, gonna corta, quanto siamo diventati sensibili alle parole, forse troppo, le pesiamo troppo oppure è giusto così, perché le parole giustamente, come dice qualcuno, hanno un peso.
1: Ciao, sono Laura.
0: Ciao, allora, Laura.
1: A parte il fatto che insomma siamo tutti d'accordo sul fatto che ha fatto un'uscita fuori luogo, ok, però mi viene in mente il film agli uomini piacciono le donne ma sposano le more, più o meno la stessa cosa, cioè è più affidabile una donna mora piuttosto che una donna bionda, è la stessa cosa, non lo so, le cose vanno prese un po' con le pinze, nel senso, ha detto una stupidaggine, per non dire una parola un po' più pesante, ce ne faremo una ragione, amen, perché se no torniamo indietro di decenni. Buona serata e viva le donne! Eppure gli uomini, quelli intelligenti.
0: Brava cara, chissà se quel film che hai citato oggi forse non si sarebbe potuto fare, almeno con quel titolo, non lo so, ma così a sentore forse l'avrebbero cambiato.
2: Pur non essendo una persona che si veste in modo appariscente, promiscuo, scollato, trasparente, mi sono sentita offesa, perché le parole devono essere considerate con il giusto peso. Mi domando, questo discorso lui l'avrebbe fatto se avesse avuto una figlia femmina, dato che ha raccomandato, e queste erano le raccomandazioni per il proprio figlio?
0: È quello che ci chiedevamo prima, ma in un modo diverso, cioè a mia figlia consiglio di sposare un uomo serio in giacca e cravatta e non uno che gira in jeans strappati. Se avesse detto questo sarebbe scattata la stessa reazione polemica in giro. Ciao.
3: Io vorrei fare una piccola premessa.
0: Sì.
3: Ammesso non concesso che l'abito non fa il monaco, a mio avviso, e che comunque ogni tipo di abbigliamento rispecchia la propria personalità.
0: Certo.
3: Sicuramente per ogni tipo di situazione necessita un abbigliamento adeguato e consono.
0: E su questo?
3: Al momento.
0: Sì.
3: Ma ciò non prescinde dall'essere o no una brava persona. Poi, se dovessi consigliare a mio figlio di scegliere una donna piuttosto che un'altra, sicuramente gli consiglierei di prendere d'occhio altri valori.
0: Ed è questo il punto cruciale, altri valori, non certo la gonna. Some days I

0: Cucciacci su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump, durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto: l'America è tornata e più forte che mai, il futuro è splendente. Il presidente conferma che il messaggio a Putin è mettere fine alla guerra con l'Ucraina. L'Iran, ha aggiunto Trump, sottoscriverà un accordo di pace dopo le elezioni di medio termine. Il segretario generale dell'ONU Guterres, nel discorso all'Assemblea, ha evocato lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. Intanto Riad ha riaperto le operazioni del gasdotto East-West. Per ora l'impianto starebbe lavorando a ritmo ridotto. Economia, deficit 2025 al 3,1%, l'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. Il vice premier Salvini, in vista della manovra, chiede uno scostamento di bilancio di miliardi, ne servono 8 cash a fine anno, dice Salvini, per pagare i lavori già fatti. La cronaca: morto all'ospedale Regina Margherita il bimbo di 7 anni che era stato investito da un'auto mentre era in bici in mattinata a Torino. Le condizioni del piccolo erano apparse fin da subito disperate. A Roma, sospesa l'educatrice di un asilo nido accusata di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi. La sospensione per la donna su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura. Siamo al calcio: multa da 10.000 euro per la Juventus dopo il gesto dei tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Il gesto di dare le spalle da parte degli ultra aveva creato forti polemiche. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, coda su bivio con la 22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso. Sempre per traffico intenso verso Milano, code a tratti tra Parma e Basso Lodigiano e ancora tra Melegnano e bivio con la tangenziale ovest di Milano. Sulla 1 verso Napoli invece coda tra Reggio Emilia e bivio con la 22 Brennero-Modena per incidente. Sulla 7 in direzione Milano, coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla per lavoro. Sulla A13 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Bologna Interporto e bivio con l'A14 Bologna-Taranto per traffico intenso. Sulla A14 in direzione Bologna invece coda tra Val di Sangro e Ortona per lavori. Sul raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, code in entrata Bologna-Casalecchio in entrambe le direzioni per traffico intenso. Infine sulla statale 114 orientale Sicula, traffico rallentato, causa incidente a incrocio Acireale. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
4: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: 18 e 4 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, siamo pronti per un'altra ora piena di successi come sempre, subito alla collection, ci sono i Duran Duran e questa è The Reflex.

0: Radio Subasio.
1: Stare lontano non è facile.

Alessandra Amoroso su Radio Subasio. Chissà quanti celiaci ci sono all'ascolto? No, perché il numero è importante. Cioè, siamo in tanti e io sono tra i fortunelli. Quanta difficoltà avete ancora voi celiaci a gestire la cosa? E soprattutto se avete bambini celiaci, che insomma in quel caso credo sia ancora più complicato, più difficile, no, gestirla. Tra poco voglio raccontarvi una storia carina che potrebbe in qualche modo essere anche uno spunto, non lo so, un'idea, cioè ci vuole qualcuno che soprattutto per i bambini diventi una sorta di guardia del corpo, e tra poco vi racconto meglio su Radio Subasio. Ci sono i pinguini.

Antonello Venditti su Radio Subasio. Vi porto in Virginia, dove c'è un golden retriever, tra l'altro bellissimo a vederlo dalla foto, meraviglioso, che è diventato praticamente uno studente onorario. Si chiama Spy, ha 3 anni ed è un cane addestrato ad individuare il glutine per aiutare la sua proprietaria Rachel, che soffre di celiachia. E praticamente Spy la accompagna questa bambina a scuola ogni giorno e controlla cibi, oggetti e ambienti per segnalarle eventuali contaminazioni. E così la scuola ha deciso di inserire Spy nell'annuario con tanto di ritratto, proprio come gli altri studenti. Ora, io questa cosa la trovo meravigliosa, sinceramente, perché frequenta tutti i giorni, svolge il suo lavoro, probabilmente disturba anche meno di molti compagni. Il minimo era dargli una foto nell'annuario. Sul fatto che i cani possano essere addestrati a riconoscere il glutine, sì, da quello che leggo esistono davvero, però va detto che le società scientifiche al momento non li considerano un metodo affidabile da usare al posto delle normali precauzioni per la celiachia. Però, insomma, da celiaca immagino anche che già per noi adulti è complicato, per i bambini penso lo sia parecchio di più, e quindi un cane come Spy forse sarebbe davvero un grande aiuto, certo con le dovute attenzioni, visto che non è provato scientificamente.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
11: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
12: Yuhuu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è!
12: Facciamo amicizia!
13: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
17: Ma voi lo praticate il dusking? Secondo me no, io ho questa sensazione, perché noi italiani di base la vita ce la sappiamo godere poco. Di che si tratta, vi starete chiedendo? Ve lo spiego su Radio Subasio, ma tra poco.

Che voce grande Mariah Carey su Radio Subasio, Dream Lover. Li porto nei Paesi Bassi, dove stanno riscoprendo una vecchia abitudine chiamata skimmering, che in inglese è stata ribattezzata dusking. È semplicissima: al tramonto ci si ferma, si lasciano spente le luci artificiali e si osserva il passaggio dal giorno alla notte. Niente telefono, niente cose da produrre, niente da fare per forza, solo stare lì mentre cambia la luce. E c'è questa scrittrice olandese, Marjolien van Heemstra, non so se ho pronunciato correttamente, ha contribuito a riportare in auge questa tradizione e la descrive quasi come una piccola ribellione all'idea che ogni minuto debba per forza essere utile, e devo dire che ha il suo fascino. Il problema è però che da noi, se resti seduto 40 minuti a guardare il tramonto senza fare niente, dopo 10 minuti qualcuno ti chiede: oh, tutto bene? Tutto a posto? Cioè, non siamo proprio abituati a fermarci, e così ci perdiamo anche meraviglie e non ci godiamo la vita.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

La musica di Raff 2 su Radio Subasio. Voi quanti siete in questo momento? Magari, che ne so, vi immagino in macchina e magari in compagnia dolce, speriamo, dolce compagnia, oppure al tramonto a cenare tra poco, al tramonto come si diceva prima, speriamo. Buona serata, c'è Miley.

0: Dall'informazione Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Nel suo intervento all'Assemblea Generale ONU, Donald Trump ha detto: l'America è tornata, è più forte che mai. Il presidente conferma che il messaggio a Putin è quello di mettere fine alla guerra con l'Ucraina. L'Iran, dice Trump, sottoscriverà un accordo di pace dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano ha anche firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. A margine dell'Assemblea Generale ONU, il presidente ha anche decretato il fallimento di Cuba, sostenendo crollerà. Il ministro degli esteri cubano Rodriguez replica: Trump non riesce a accettare che l'isola sia un paese pienamente indipendente e sovrano, nessuna delle falsità pronunciate potrà mai negare la realtà, ha aggiunto lo stesso Rodriguez. La cronaca dall'Italia: non ce l'ha fatta il bimbo di 7 anni che era stato investito in mattinata da un'auto mentre era in bici a Torino. Il bimbo è morto nel pomeriggio all'ospedale Regina Margherita, presentava traumi gravissimi tra cui quello cranico e addominale. Oggi incontro dei bambini della famiglia nel bosco con i genitori nella casa messa a disposizione dal comune a Palmoli. È stata la prima volta che tutti e 5 si sono trovati insieme nella nuova abitazione. Chiudiamo occupandoci di calcio. Nasce il premio Gianluca Vialli dedicato al grande campione scomparso. L'evento si articolerà in una ricca 3 giorni fra domenica 4 e martedì 6 ottobre a Rimini. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani verso le nostre regioni provocano un generale calo termico in gran parte del paese, proprio in coincidenza con l'equinozio d'autunno. Mercoledì tempo instabile sulle isole con possibile sviluppo di brevi rovesci temporali. Qualche rovescio non si esclude anche in Calabria. Tempo stabile con ampie schiarite nel resto del paese. Temperature per lo più in calo, con massime leggermente sotto la norma nelle regioni adriatiche. Ancora ventoso al centro-sud, mari per lo più mossi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: 2 verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: 19-2 minuti, buona serata a tutti. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani, insieme anche in questa nuova ora c'è la collection. Subito Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.

Chi sa ballare il tango? Alzi la mano, quanto mi piacerebbe. E credo che anche veder ballare due ballerini il tango è veramente molto emozionante. Quando due persone ballano bene insieme, diciamo che sono perfettamente in sintonia. E nel tango pare che questa frase sia quasi letterale, perché alla University of Colorado Boulder hanno studiato 5 coppie di ballerini esperti di tango argentino, facendoli ballare con cuffie per l'elettroencefalogramma e sensori alle caviglie. Praticamente, quando i movimenti dei due partner erano molto coordinati, con una risposta entro circa 200 millisecondi, anche alcune onde cerebrali tendevano a sincronizzarsi. Quando invece uno perdeva un po' il passo, quella sincronizzazione veniva a mancare, diminuiva. Quindi nel tango non basta andare d'accordo con i piedi, a quanto pare, a quanto ci stanno raccontando gli espertoni, devono mettersi d'accordo pure i cervelli. Ed è bellissimo, cioè, capire la teoria. Poi nella pratica io di mio già faccio fatica a coordinare il destro col sinistro, figurati se devo sincronizzare anche l'elettroencefalogramma. La vedo veramente difficile.

Negramaro su Radio Subasio. Vedi che prima si parlava di tango argentino, e c'è Fabio che mi scrive al 348-075-8060, dice: un ballo così intimo e passionale. Ricordo ancora una coppia di oltre 80 anni a Buenos Aires che ballava con una sensualità infinita, ma senza mai sfociare in qualcosa di volgare. Bellissimo, posso immaginarlo, veramente. Poi Marcello e Anna di Salerno, voglio salutarli, dicono: Salerno è piena di turisti, e poi aggiungono: siete la nostra radio del cuore e noi lo sapete, vi siamo grati per l'affetto che quotidianamente ci dimostrate in mille modi diversi, e quindi grazie, ma proprio un grazie gigantesco così ancora per aver scelto Radio Subasio anche oggi. Vi regaliamo Biagio Antonacci, vedi, You and Me.

0: Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Oh, finalmente un po' di relax.
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
7: Siate alla ricerca dell'anima gemella e utilizzate anche qualche app di dating? Beh, probabilmente quelle che state utilizzando ormai sono obsolete, sono fuori moda, ce n'è una innovativissima, tra poco ne parliamo.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ogni giorno insieme con te. Radio Subasio.

Amy Winehouse su Radio Subasio. Sì, il gioco, insomma, l'amore è un gioco non sempre a perdere, però c'è una nuova app di dating a proposito, pensata per chi ama leggere, si chiama Read Me. Qui l'idea è provare ad andare un po' oltre le solite foto, le biografie costruite a tavolino, cioè rispondi a un questionario, indichi cosa leggi, che tipo di linguaggio ti piace, e l'app prova a trovare persone con gusti e sensibilità simili. Ci sono addirittura 12 archetipi di lettore, quindi insomma, invece di che segno sei, no? Che è la classica domandina, cioè potremmo arrivare a che cosa hai sul comodino, che sarebbe interessante. Anche lì però bisogna stare un po' attenti, cioè puoi amare lo stesso romanzo, per carità, e dopo 3 appuntamenti però scopri che avete letto 2 libri uguali, però siete incompatibili su tutto il resto. Cioè, non voglio smontare il romanticismo, ci mancherebbe altro, però leggere gli stessi libri forse non sempre basta, così è, tanto per tenere i piedi per terra.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

E il mare, Laura Pausini nella serata di Radio Subasio quando sono le 19:46. Chissà come sta continuando questa serata. Mi auguro nel migliore dei modi, mi auguro che siate già in modalità tranquillità, relax, anche divertimento, ma sì, ma perché no, anche se martedì ci può stare. E non mollateci.

0: Brian Adams, Please Forgive Me, su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli sui conti. Salvini attacca l'Europa per la logica dello 0, e chiede un maxi scostamento per la manovra. Forza Italia però frena, bisogna gestire i conti con oculatezza, dicono gli azzurri. Opposizioni all'attacco, il governo ha fallito, vada a casa. Dall'estero, intervento di Donald Trump oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. L'America è tornata, ha detto il presidente, sottolineando gli sforzi da lui fatti per la pace. L'Iran firmerà un accordo dopo le elezioni a medio termine. Teheran, ha ribadito il presidente, non potrà avere l'arma atomica. A margine dei lavori, firma dell'intesa degli Stati Uniti con la Danimarca e la Groenlandia, almeno 2 le basi americane che saranno istituite nell'isola. E poco fa il presidente americano ha detto: se il giudice lo imporrà, riammetterò i media allontanati nei giorni scorsi dalla Casa Bianca. La cronaca dell'Italia oggi: incontro dei bimbi della famiglia nel bosco con i genitori nella casa messa a disposizione dal comune a Palmoli. È la prima volta che tutti e 5 si sono trovati nella nuova abitazione. Chiudiamo occupandoci di calcio e la multa da 10.000 euro comminata alla Juventus dopo il gesto dei tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Gridare alle spalle da parte dei supporters aveva scatenato reazioni indignate. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda di 4 km per un incidente tra Bologna San Lazzaro, il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione Bologna. Un veicolo in avaria sulla A1 provoca 4 km di incolonnamenti tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per la A22 verso Napoli. Infine, sulla statale 268 del Vesuvio, traffico rallentato all'incrocio Ottaviano in direzione San Giovanni a Teduccio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Buona serata a tutti, pronti per il 3 per te. Anche stasera ritorna l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita. Subito la collection Dire Straits, So Far Away.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E così stiamo per conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera. Questo è il 3 per te, l'appuntamento in cui qualcuno di voi ha la possibilità di ascoltare tre canzoni richieste nei giorni scorsi, una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Sono le canzoni più importanti della vostra vita, quelle che vi facciamo richiedere. Potete farlo anche adesso, se volete, prenotandovi per i prossimi appuntamenti, chiamando lo 075 80 60, oppure, se lo preferite, vi prenotate attraverso l'app di Radio Subasio. C'è una sezione dedicata al 3 per te dove potete tranquillamente prenotarvi e quindi lasciare anche scritte le tre canzoni che volete ascoltare, oppure inviate semplicemente un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Carla.
0: Città:
2: Civitanova Marche, provincia di Macerata.
3: Civitanova è una città che oggi offre negozi e boutique di grande qualità, spazi aziendali ed outlet di pelletterie e calzature di grande prestigio internazionale.
0: Età:
2: 47.
4: 47! Morto per palla!
5: E fesso a chi non sta zitto!
0: Cosa fai nella vita?
2: Per adesso sono disoccupata.
6: Nell'attesa che arrivi qualcosa di meglio in futuro.
0: Segno zodiacale:
2: Ariete.
0: Se potessi viaggiare nel tempo, in quale epoca andresti?
2: Preistoria.
7: Immaginate di poter viaggiare nel tempo e di trovarvi in Africa orientale 6 milioni di anni fa. In pratica una savana molto aperta e anche molto arida. Ai margini di questi boschetti si affacciavano i nostri più antichi antenati.
0: Trovi la lampada di Aladino. Quali sono i tuoi tre desideri?
2: Andare a New York. Andare a New York è sicuro. Non lo so, adesso New York. Il mio sogno più grande è andare a New York.
8: Mamma mia, dammi 100 lire, che in America voglio andare.
0: Hai mai infranto la legge?
2: No.
0: Un ricordo imbarazzante?
2: No, ma io non ho domande.
9: Non fa complimenti, dai, non ti vergognare. Ma che ti vergogna?
0: Hai mai infranto la legge?
2: No.
0: Un ricordo imbarazzante?
2: No, ma io non ho domande.
9: Non fa complimenti, dai, non ti vergognare.

e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: Radio Subasio, 3 per te.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo

0: Perdonare.
1: Neck, perdonare su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Carla di Civitanova Marche. Carla ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Eros Ramazzotti, Amarti e L'immenso per me, e prima ancora Marco Mengoni, Due vite. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 se volete chiamare. Non dimenticate che potete prenotarvi anche attraverso l'app di Radio Subasio, c'è una sezione dedicata proprio a questo appuntamento, altre per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram indicando le tre canzoni che volete ascoltare al 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
6: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: house.fileni.it.
1: Di competizioni strane e assurde ne leggiamo spesso e volentieri, e questa forse le supera tutte. Si chiama Game of Thrones e tra poco vi spiego di che cosa si tratta. Subito su Radio Subasio c'è Ligabue, qualcosa per te.

0: Su Radio Subasio Scar Tissue. C'è una ditta di idraulica che ha organizzato una gara chiamata non a caso Game of Thrones, solo che qui i troni erano davvero i water. La prima prova prevedeva di bere il più velocemente possibile una bevanda analcolica da un water nuovo, per fortuna, usando delle maxi cannucce. I 7 finalisti invece dovevano restare seduti il più a lungo possibile sul sanitario chiuso. Il premio era di 100.000 rubli, poco più di 1.000 euro. La gara è diventata virale anche perché molti sui social l'hanno trovata piuttosto umiliante. Diciamo che una volta per vincere un premio bisognava avere talento. Qui bastava soprattutto avere molta resistenza da seduti. E poi diciamoci anche un'altra verità, che spesso e volentieri sul water c'è chi passa parecchio tempo anche senza vincere nulla, quindi forse a qualcuno piace vincere anche facile.
1: Doveva ancora mattina, l'alba nascosta.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ci sarà il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti pubblici dell'Italia dopo la conferma da parte dell'Istat in merito al 3,1% nel 2025. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. Usciremo nel 2027, prende atto con rammarico il ministro dell'economia Giorgetti. Salvini attacca l'Europa per la logica dello zero virgola e chiede un maxi scostamento per la manovra. Forza Italia frena su questa ipotesi e dice calma e gesso, occorre gestire i conti con oculatezza. Il governo ha fallito, vada a casa, sostengono le opposizioni. Stati Uniti, show di Trump all'assemblea ONU mentre altri parlavano di pace. Io l'ho realizzata, ha detto il presidente. L'America è più forte che mai. Trump subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che Teheran farà un accordo dopo le elezioni di midterm o lo annienterò. Torino, è morto il bimbo di 7 anni che era stato investito in mattinata da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta. La città si stringe intorno alla sua famiglia, ha detto in serata il sindaco Lorusso. Sospesa a Roma l'educatrice di un asilo nido accusata di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce ai danni dei bambini. La sospensione dopo la decisione del GIP che ha accolto la richiesta della procura. Nel calcio infine nasce il premio intitolato a Gianluca Vialli, dedicato al grande campione scomparso. L'evento si articolerà in una ricca 3 giorni fra domenica 4 e martedì 6 ottobre a Rimini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Se resto frizzata in call. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bra.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
20: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
19: Fiorentini è così.

Questa canzone di Francesco De Gregori, quante volte l'ho cantata? Era il 1982, l'anno in cui ha regalato quei belli capelli che abbiamo ospitato nella collection delle 21. E allora, buona serata, buon martedì sera per la precisione da Roberta Reversi. Stiamo insieme fino a mezzanotte, 3 ore dedicate alla musica, buona musica sempre, ci mancherebbe altro, e a 4 chiacchiere che facciamo insieme su un argomento che ci accomuna fra pochissimo vi dirò quale sarà l'argomento su cui disquisiremo questa sera, e poi dalle 22:30, questo dicevo fino alle 22:30, poi dalle 22:30 avremo l'appuntamento con Per un'ora d'amore, dove sarete voi i protagonisti con le vostre dediche, le vostre note d'amore, soprattutto con le vostre scelte musicali. Ecco, e poi arriveremo a mezzanotte con tanta dolcezza. Come facciamo a dormire, con tutta questa dolcezza che accumuleremo? Bene, siamo pronti anche per ascoltare questa Partenope di Mark and Cremon, Serena Brancare, The Colors, insieme, tutti insieme, per questa canzone che quanta allegria ci voleva, adesso che arriva l'autunno ci voleva proprio questo ritmo.

Tavole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

Per due come noi, Holly, Angelina Mango e Julie su Subasio in questo martedì sera, in cui abbiamo pensato di parlare di meme che passione. E adesso vi spiego. Mandarsi meme e reel potrebbe sembrare una sciocchezza, ma per molti è un piccolo grande gesto d'affetto della serie. Ho visto questa cosa, ti ho pensato e ho subito voluto condividerla con te. Se ci pensate, infatti, all'evoluzione degli squilli al cellulare che facevamo tanto tempo fa. Insomma, la pratica di scambiarsi ogni giorno quasi contenuti in chat è diventata un serissimo argomento di studio, perché dice molto di come oggi manteniamo vivi i rapporti con le persone. Da una ricerca pubblicata su First Monday, infatti, è emerso che tendiamo a condividerli più frequentemente nelle relazioni affettive e che inviarli per divertirsi è associato ad una maggiore soddisfazione nel rapporto. C'è anche un'altra ricerca pubblicata su Cyber Psychology che ha trovato un'associazione tra un maggiore utilizzo di meme, GIF ed emoji nelle conversazioni e più apertura verso l'altro. Insomma, per capirsi, questi sono comportamenti che contribuiscono a mantenere le relazioni. Tanto che nel 2026 i sociologi parlano di addirittura intimità digitale funzionale a rafforzare un legame anche quando si è fisicamente lontani. Questi insomma sono un po' sono le cose che ci tengono vicini quando ci amiamo e siamo lontani. Ecco il concetto. Siete di quelli che fanno ampio uso di meme e reel per parlare al partner o avete altre modalità comunicative? Prediligete piccoli reel, foto, giochi di parole? Considerate questi scambi un rituale irrinunciabile oppure se ne può fare tranquillamente a meno? Lo scambio poi varia da partner a partner o è una vostra caratteristica? Vi ho fatto una serie di domande che portano ad una cosa sola: raccontateci la vostra esperienza in meme e in merito ai meme e ai reel, oppure dateci la vostra opinione al 348 075 8060 di Radio Subasio.

0: Victor e Paul Young con Senza una donna, 21 e 22, giammai, ecco, siamo il pepe, il sale, che condimento siamo nella vita degli uomini? Beh, diciamo che siamo forse qualcosa di più o qualcosa di diverso, dai. Comunque, stavamo parlando di meme, di reel che servono per comunicare molto con i nostri o le nostre partner. Allora, quello che vi chiedo è, siete di quelli che fanno ampio uso di questo per parlare al partner o avete altre modalità comunicative? Al 348-075-8060 di Radio Subasio, Norma stasera ci risponde. Norma di Perugia: io sono quella delle faccine, baci, bacini, cuori, abbracci ad ogni occasione per dirgli che lo penso. Ecco, e lui contraccambia, Norma? È contento oppure li lascia scorrere così della serie? Questa è un po' pazza, dai, facci sapere, mentre noi nel frattempo ci regaliamo un pezzo così appassionato, così pregno d'amore. Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: abissale.
1: Radio Subasio. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Oh, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci, quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci?
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
12: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Little by Little Oasis, grandi. 21:40 di questo martedì sera che state trascorrendo e insieme a Radio Subasio e a me, Roberta Reversi, fino a mezzanotte perlomeno, ecco, io ci sono, poi continua la musica, la bella musica di Radio Subasio, quindi rimanete sempre con voi, con noi. Stamattina non sono ubriaca, ci sto con la testa, semplicemente che mi sto, come dire, aprendo molto, lasciando andare, e spesso le parole, ecco, per l'appunto escono da sole quando non dovrebbero. Vabbè, comunque, scherzi a parte, meme che passione. Stiamo parlando proprio di questo, di mandarsi dei meme, dei reel, che può sembrare una sciocchezza, ma per molti è un piccolo grande gesto d'affetto. Per cui io vi chiedo proprio questo: siete di quelli che fanno ampio uso di meme e reel per parlare con il vostro partner, o avete altre modalità comunicative? Ci risponde Davide di Siracusa al 348 075 80 60, e ci scrive: non mi piace essere sempre presente nella vita della mia fidanzata, messaggio o vocalizzo solo quando c'è effettivamente qualcosa di cui parlare. Lei invece no, mi manda veramente di tutto, dalle cose simpatiche a quelle romantiche, che io immagino, Davide, tu guarderai con fastidio. No, mi auguro di no, però sei insomma una persona molto precisa, molto laconica, si vocalizza soltanto per dire le cose che si devono dire. Oppure questa cosa ti piace e ti diverte? Ecco, non ci hai raccontato la tua sensazione, il risultato che producono su di te questi meme, questi reel che ti manda la tua fidanzata. Intanto che tu ci pensi, c'è anche il nuovo singolo insieme, l'hanno creato insieme Annalisa e Madame su Subasio, questa è Amica.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Basio, niente trucco stasera. 21:53. Fra pochissimo l'ultimo appuntamento della serata con l'informazione. Intanto io vi ricordo che stiamo parlando di meme che passione, cioè mandarsi meme e reel può sembrare una sciocchezza, ma per molti è un piccolo grande gesto d'affetto. È l'evoluzione degli squilli al cellulare che facevamo tanto tempo fa e dice molto di come oggi manteniamo vivi i rapporti con le persone. Sono comportamenti, insomma, che contribuiscono a mantenere vive le relazioni, tanto che i sociologi parlano di intimità digitale quando si è fisicamente lontani. E allora la domanda che vi facciamo è questa: siete di quelli che fanno ampio uso di meme e reel per parlare al partner? Prediligete piccoli reel, foto e giochi di parole? Rispondete pure tranquillamente al 348 075 8060 e intanto Malika Ayane, detto tra noi.

0: 5, abbiamo raggiunto le 22 e un minuto, è tempo di informazione breaking news di TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Polemica a distanza di Giorgia Meloni con il capo dello Stato sul tetto per gli studenti stranieri nelle classi. Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, dice la premier, che difende la norma da lei proposta. È una misura di buon senso, prosegue Meloni, mi pare sia giusto portarla avanti. Economia, l'Italia resta nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui nostri conti. Il ministro Giorgetti prende atto con rammarico. Salvini invece attacca l'Europa per la logica dello 0, e chiede un maxi scostamento in vista della manovra. Forza Italia però frena e sostiene bisogna gestire i conti con oculatezza. Opposizioni all'attacco, il governo ha fallito, dicono vada a casa. Cambiamo argomento. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, in Italia si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Cambiamo argomento. L'Italia non è intenzionata a lasciare la Corte Penale Internazionale, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani in serata, commentando la richiesta di Trump ai paesi che fanno parte della Corte a ritirarsi. Chiudiamo con il calcio, i tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola costano 10.000 euro di multa alla Juventus. Nessuna sanzione più pesante per la presa di distanze dal gesto da parte della società bianconera e del resto del pubblico. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Ancora buon martedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, un successo del 1983 degli Spandau Ballet.

La Pesce di Martino e la loro musica leggerissima, ogni tanto ci vuole sul serio. Meme, che passione, di questo che stiamo parlando stasera su Subasio. Mandarsi meme reel sembra una sciocchezza, però per molti è un piccolo grande gesto d'affetto. È un po' l'evoluzione degli squillini, no? Se ci pensate. Allora, quello che io vi chiedo è: siete di quelli che fanno ampio uso di meme reel per parlare al proprio o alla propria partner? Prediligete piccoli reel, foto, giochi di parole? Raccontateci al 348 075 8060. E Fabio di Arezzo ci ha risposto: ho una passione per la fotografia, quindi al mio compagno ne mando un'infinità di foto e ognuna contiene un messaggio d'amore. Ah, se gradisce moltissimo, così mi dice quando poi ci vediamo, perché giustamente uno si chiede anche: ok, io ti mando dei messaggi sostanzialmente d'amore con questi meme, reel, fotografie, eccetera eccetera, ma tu li sai interpretare nel modo giusto? Cioè lui o lei, il partner, li sa interpretare nella maniera più appropriata? Nella maggior parte dei casi sembra di sì. Così voi ci state dicendo stasera. Gianna Nannini, meraviglioso errore.

Lui è Vasco Rossi col mondo che vorrei. E ci avete pensato a che mondo vorreste? Ecco, magari pensateci mentre ascoltate le canzoni d'amore. Con tanto amore. Il mondo che vorremmo noi è con tanto amore. Noi che ci facciamo le dediche in Per onore d'amore, mi ci metto anch'io, perché diciamo che teoricamente qualche dedica così, solo col pensiero la faccio anch'io. Mi sembra ovvio, mi sembra giusto. Sono anch'io un essere umano, faccio anch'io le mie belle dediche. Allora, parliamo di cose serie che riguardano voi, non che riguardino me. Telefono 075 80 60, ma io comunque vi consiglio di più il 348 075 80 60 per inviare i vostri messaggi e i vostri vocali. Poi c'è l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni per questa sera o per una delle prossime serate, e c'è un indirizzo redazione radiosubasio.it per le vostre storie d'amore, che comunque possono arrivarci anche tramite il 348 075 80 60 con un messaggio o con un vocale. Altra cosa molto importante è che se non avete in mente la canzone giusta da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, vi diamo una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per onore d'amore di questa sera e vedrete che ci troverete la canzone giusta per voi e per il o la vostra partner. Adele, infatti, intanto con Is on Me.

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no?

Bonanni, siamo alle 22:30, ancora ben trovati anche per questo martedì sera in Per un'ora d'amore da Roberta Reversi. Da adesso a mezzanotte, come ben sapete, tutte le vostre dediche, le note d'amore che arrivano attraverso l'app e le scelte musicali, ovviamente tenete presente sempre che tutto può arrivare anche attraverso il 348 075 80 60. Poi ricordo l'indirizzo redazione @radiosudacio.it per la vostra storia d'amore. Ricordo ancora che se avete bisogno di un consiglio per una canzone, andate sulla playlist di questa sera, sfogliatela un po', la trovate sul sito di Radio Subasio. E adesso andiamo al sodo, andiamo alla prima dedica, che è quella di Cristina di Fiesole per il suo Fausto. Spero solo in un futuro insieme, quando tutto questo tormento sarà finito. Amore mio, il volo tornerà, l'amore.

Canzoni indimenticabili come questa di Stevie Wonder, Send One Your Love, in per un'ora d'amore questa sera. 348 075 80 60 per i vostri messaggi, per i vostri vocali. Beh, c'è Giordano di Napoli che ha preferito scrivere a Romina: quanta nostalgia quando ripenso ai nostri giorni, sei ancora la mia stellina. Ecco perché le dedica questa bella canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Pastello Bianco.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Quando nasce un amore, Anna Oxa è in per un'ora d'amore. Siamo già alle 22:46 e continuano ad arrivare i vostri messaggi, ma anche i vostri vocali.
1: Vorrei dedicare la canzone Sherry Sherry Lady del Mother Talking al primo amore della mia vita, Lucia, di Grosseto, dicendogli che anche se sono passati tanti anni, l'estate bellissima che ho passato a Marina di Grosseto a fine anni 80, non potrò mai scordarla, come non potrò mai scordare la cotta micidiale che presi per lei, che si firmava Lucia la Grossetana, nelle lettere che per un po' ci siamo scritti. Spero tanto di rivederti, Lucia. Un bacio, Alessio di Pistoia.

Vi confesso, io amo tutte le canzoni di Ermal Meta, ma questa nuova è Primavera. L'adoro semplicemente, non chiedetemi perché, ma 22:55, siamo vicinissimi al momento da dedicare alla nostra storia, alla vostra storia d'amore che ci farete conoscere. Intanto abbiamo però un'altra dedica, questa da parte di Fiorella di Livorno per Emanuela. Quando sto con te mi sembra di volare, lo sai, amore. On Silent Wings, Tina Turner, Sting.

22:59, è arrivato il momento di concedere uno spazio importante anche ad una delle vostre storie, una di quelle che inviate attraverso l'indirizzo redazione @radiosubasio.it o che ci inviate, se volete, anche tramite il 348-075-8060 come messaggio o come vocale. Stasera c'è Valeria Di Sondrio che ci parla di un momento molto molto particolare nel suo rapporto con Matteo, un momento in cui hanno scoperto veramente che cosa volevano fare del loro futuro insieme. Era un pomeriggio molto bello, il sole di fine giornata colorava d'oro le colline. Matteo ed io, scrive Valeria, camminavamo in silenzio lungo il sentiero sterrato, fuggiti dalla confusione e dalle chiacchiere della festa in paese. Arrivati in cima ci sedemmo sull'erba ad ammirare le luci della valle che iniziavano ad accendersi. Io sospirai stringendomi nelle spalle. Lì c'era troppa pressione, tutti a chiedere del futuro. Mi sentivo soffocare. E Matteo mi circondò le spalle con un braccio, tirandomi dolcemente a sé. «Vedi quel disordine laggiù?» mi sussurrò, guardandomi negli occhi. «Non può raggiungerci. In questo momento ci siamo solo io e te, da soli. E il resto, amore mio, non conta nulla». Appoggiai la testa sulla sua spalla, sentendo la tensione svanire. Lì, sotto le prime stelle, finalmente il futuro smise di farci paura. E questa canzone di Mina è per noi, io e te, da soli.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Per un'ora d'amore con Subasio.
11: 23 e 6 minuti, eccoci insieme per le vostre dediche, le vostre note d'amore su Subasio in Per un'ora d'amore con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Abbiamo citato le dediche, le note d'amore, ma soprattutto con le vostre scelte musicali, scelte fatte con il cuore, scelte fatte con tutta l'anima, con tutto l'amore che portate nei confronti della persona a cui dedicate la canzone. La prossima scelta arriva attraverso l'app di Radio Subasio, da Andrea di Ancona alla sua Anna. Anna, sei sempre stata la mia luce e lo sarai per sempre. Ti amo. La canzone che ha scelto per lei è di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

Bruno Mars e adesso c'è anche lui, Samuele Bersani, Spacca Cuore, da Giulio Di Mantova per Serena. Se ci fosse un modo, un solo modo per dimenticarti.

Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway in Per un'ora d'amore. Siamo già alle 23:32 e c'è spazio anche per One, You Two. È la canzone che Elena di Torino ha scelto per il suo Carlo. Quanto è difficile amarsi quando si è così diversi, ma io non mi arrendo, sai, perché ti voglio veramente.

0: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz, e ti liberi delle zanzare!
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

Diodato fai rumore in Per un'ora d'amore e poi A Thousand Years di Cristina Perri da Fabio Di Perugia per la sua Valentina. Quasi 4 anni, ma sembra una vita. Sono e sarò sempre al tuo fianco in ogni momento che abbiamo insieme. Buon ascolto su Subasio.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

Un grande Sergio Cammariere ci ha portato a mezzanotte, è il momento in cui ci salutiamo e poi vi lasceremo la musica di Olivia Newton-John, la sua Hopelessly Devoted to You. Io stasera vi saluto con Nicholas Sparks e un suo pensiero. Se non senti parlare il tuo cuore, ascolta il suo silenzio. A volte il vero amore arriva sottovoce. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

0: Radio Subasio.
1: In questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa fare, tu non sai cosa dire.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro.

il sole, e adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.